Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Hai fatto i biglietti?
4: No.
3: Le valigie?
4: Nemmeno.
3: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
4: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
3: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
4: avisemiliaromagna.it.
2: Edicola Cabianca. In via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Dammi il cinghe.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
5: Dammi il 5!
4: La solidarietà dà senso all'umanità.
6: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
7: Hello, my name is Gareth from Los Campesinos and I always enjoy listening.

Parliamo di animali marini. Lo facciamo a partire da un articolo uscito sul settimanale Il Venerdì. Il titolo del pezzo di Alex Saragosa è «Chi salverà gli ultimi giganti del mare?» e racconta la triste ma istruttiva storia della eubalena, la balena franca, o right whale, letteralmente la balena giusta in inglese, nel gergo dei cacciatori di cetacei. La balena franca è sull'orlo dell'estinzione. Ne restano appena 390 esemplari, oltretutto con una ridotta varietà genetica. La ragione è presto detta. La balena franca è stata la prima a essere cacciata, a partire addirittura dal XV secolo. Era stata presa di mira per le sue caratteristiche fisiche ed etologiche. Le femmine, molto più grandi e grasse dei maschi, con riserve adipose per provvedere alla gravidanza e all'allattamento, sono solite avvicinarsi alla costa, dove si muovono lentamente in compagnia dei loro cuccioli. E poi soprattutto, per la loro mole e per la massa di grasso, una volta uccise, galleggiano. È quindi comodo cacciarle. In breve tempo sono diventate le prede predilette dei cacciatori del mare, che usavano il grasso per ricavarne olio da illuminazione, ma anche la carne e i fanoni per farne stecche e come fertilizzanti. La balena franca è stata quindi vittima di una strage plurisecolare, una decimazione, al punto che la messa al bando di questa specie di balene, necessaria per tentare di evitarne l'estinzione, fu decisa addirittura nel 1931, oltre mezzo secolo prima che si arrivasse a qualcosa di simile per tutti i cetacei. Il provvedimento del 1931 è stato utile, ma non decisivo, e il rischio di estinzione, come dicevamo, permane, sia perché la variabilità genetica è risultata limitata e quindi le nuove sfide ecologiche e antropiche sono state affrontate dalla balena franca con difficoltà, sia per le caratteristiche di questo mammifero, che impiega 10 anni per raggiungere la fertilità e partorisce un cucciolo solo ogni 2-3 anni. È per questo che gli esemplari rimasti sono solo 390. La caccia alla balena franca, possiamo ben dirlo, è stata una sciagura pressoché irrimediabile. Una volta distrutta quasi del tutto questa specie, i cacciatori sono andati oltre, mirando i capodogli, animali più difficili da cacciare. I capodogli hanno lottato a lungo, hanno messo in difficoltà i cacciatori, ma poi sono stati costretti ad arrendersi quando le navi baleniere hanno preso a dotarsi di armi da guerra, con i cannoni e gli arpioni esplosivi. Un capodoglio, ricordiamolo, era il Moby Dick del famoso romanzo di Melville. Il resto è storia del presente. La caccia ai cetacei si è ridotta col tempo perché il grasso di balena è finito fuori mercato per via delle nuove tecniche di illuminazione e dei nuovi materiali, mentre altre minacce hanno attentato all'esistenza dei cetacei. I rumori dovuti all'espansione del traffico marittimo, le collisioni con le imbarcazioni, le reti abbandonate in mare, l'inquinamento. La caccia alla balena oggi è vietata fin dagli anni Ottanta e solo 3 paesi, Islanda, Norvegia, Giappone, mantengono delle flotte baleniere che cacciano ufficialmente per ragioni di ricerca scientifica, in realtà perché i consumatori non intendono rinunciare a certe barbare tradizioni alimentari.

Qualche buona notizia, sempre a proposito di balene, arriva dall'Atlantico sudorientale, dove si registra un significativo aumento degli avvistamenti delle specie di balene più grandi al mondo, le balenottere azzurre antartiche e le balenottere comuni. Questi grandi cetacei sono stati fra le principali vittime della caccia industriale alle balene. Gli studiosi stimano che fra il 1913 e il 1978 siano state uccise circa 350.000 balenottere azzurre e 725.000 balenottere comuni, con conseguenze ovviamente devastanti per le popolazioni. Sebbene questi animali marini siano ancora considerati a rischio, le loro popolazioni mostrano oggi un lento incremento anno dopo anno. Secondo uno studio pubblicato sull'African Journal of Marine Science, nell'Atlantico sudorientale sono stati registrati 12 avvistamenti e 5 segnalazioni aggiuntive. Per le balenottere comuni 76 avvistamenti e 6 spiaggiamenti. Sebbene il numero complessivo di esemplari osservati resti basso, dicono gli studiosi, gli avvistamenti di entrambe le specie sono aumentati notevolmente negli ultimi anni e il 95% delle osservazioni è stato registrato a partire dal 2012. I nostri risultati, dicono i ricercatori, forniscono prove importanti del fatto che questi giganti dell'oceano si stanno lentamente riprendendo dal devastante impatto della caccia commerciale alle balene del XX secolo, che li aveva spinti sull'orlo dell'estinzione.

Che la vita nei mari sia sempre più difficile è testimoniato da innumerevoli episodi. Uno dei più attuali ci porta nello stretto di Hormuz, una parte di mondo oggi al centro delle cronache politiche e di guerra. È lì che si sta combattendo la guerra iniziata da Israele e Stati Uniti contro l'Iran. Ed è lì che vivono, in un ecosistema molto delicato, molti animali marini. Nello specchio d'acqua di pochi chilometri che separa e unisce Iran, Oman ed Emirati Arabi Uniti, convivono specie come lo squalo balena, i dugonghi e le rare megattere arabe. Lo squalo balena in particolare utilizza il golfo come area di alimentazione stagionale, si concentra in estate nel golfo Persico e si sposta poi verso il golfo di Oman nei mesi più freddi. Questo equilibrio migratorio è però sempre più instabile per le tensioni politiche e per la crescita del traffico navale, che ha fatto aumentare a dismisura il rischio di collisioni, oltre che l'inquinamento acustico, al quale i cetacei sono molto sensibili. In uno spazio così ristretto come un piccolo golfo, il rumore dei motori e dei sonar militari si sovrappone alle frequenze biologiche, creando una sorta di cecità sonora. Le conseguenze per gli animali sono gravi. Disorientamento, riduzione delle immersioni, lunghi periodi di digiuno forzato. Per una popolazione già ridotta a poche decine di individui, significa un rischio diretto di collasso. Le recenti attività militari hanno ovviamente acuito i problemi già cospicui, con le mine navali e le esplosioni subacquee, che generano onde di pressione capaci di danneggiare organi interni e apparati uditivi dei pesci e dei mammiferi marini. Anche quando non sono letali, queste perturbazioni provocano stress cronico e spostamenti forzati. E poi traffico e attività militari inevitabilmente producono inquinamento, con sversamenti di petrolio e altro, e una serie di effetti a catena. L'opacità dell'acqua, per esempio, danneggia la vegetazione marina e così mette a repentaglio l'alimentazione per tutte le specie che se ne nutrono. Insomma, possiamo dire che lo stretto di Hormuz è un laboratorio, un microcosmo nel quale l'azione distruttiva delle società opulente, sempre più orientate alla predazione e alla guerra, mettono in mostra tutta la loro mortifera potenza.

0: hanno ucciso 40 animali affucilati in un parco pubblico del Lazio perché considerati pericolosi. Così l'AV, Lega Antivivisezione, ha reso nota la fine, tristissima e ingiusta, di un gruppo di bovini liberi e rinselvatichiti, uccisi nel parco dei Monti Lucretili, fra le province di Rieti e Roma, nell'ambito di un piano di eradicazione. Un piano costruito, secondo l'AV, in nome della sicurezza e della tutela agricola, nel quale però le modalità non cruente di gestione, come la cattura e il trasferimento, non sono state prese in considerazione. È una notizia, quella del massacro di bovini, che l'AV ha commentato così: far passare l'uccisione di esseri senzienti come misura di tutela e di prevenzione di incidenti e problemi raccolti è molto pericoloso e fuorviante. Gli animali inselvatichiti, tanto quanto i selvatici, hanno diritto alla vita e alla tutela. Sta alle istituzioni garantire una convivenza positiva e prevenire situazioni di criticità, anche sanzionando chi si rende responsabile dell'abbandono degli animali. La vita, dice ancora l'AV, non si cancella con un fucile. Si tutela con la responsabilità, perché l'umano non è l'unica specie che ha diritto a stare su questo pianeta. Abbiamo chiesto a Francesco De Giorgio, biologo, cofondatore di Sparta, riserva dell'animalità, di commentare questa notizia dalla sua prospettiva.
1: Le 40 mucche, i 40 bovini uccisi nei Monti Lucretili non raccontano in realtà soltanto una vicenda locale, raccontano qualcosa di molto più profondo e grande, raccontano il modo in cui la nostra società continua a decidere chi può vivere e chi no. Perché l'uccisione di un animale non inizia mai con il colpo di fucile, inizia molto prima, inizia quando una vita viene trasformata in problema, ovvero quando una soggettività animale diventa improvvisamente criticità, pressione ecologica, incompatibilità territoriale. Quando il linguaggio smette di raccontare individui e inizia a produrre categorie eliminabili. E invece erano proprio individui che avevano costruito una propria vita, una propria biografia, proprie relazioni, proprie mappe del territorio. Animali che avevano imparato a vivere senza l'umano. Ed è forse proprio questo il punto alla fine più scomodo. La modernità tollera infatti gli altri animali finché restano funzionali, cioè se producono, bene, se obbediscono, bene, se sono educati, bene, se restano dentro il paesaggio progettato dall'umano, bene. Ma quando eccedono il progetto, quando vivono fuori dal recinto simbolico del nostro controllo, improvvisamente diventano troppo autonomi, troppo presenti, troppo liberi. E allora interviene una parola apparentemente neutra, gestione. Una parola spesso capace di trasformare l'uccisione in semplice atto amministrativo. Attenzione, qui però non è in discussione la scienza, è in discussione una certa idea di scienza, una certa ideologia che si nasconde dietro la scienza. Una scienza che invece di interrogare la convivenza finisce per certificare l'eliminazione. Una scienza che troppo spesso continua a guardare gli altri animali come elementi da regolare e non come soggettività con cui ridefinire un mondo condiviso. Questo è il punto antispecista in realtà più urgente, secondo me. Non esistono vite che valgono perché utili e vite che smettono di valere quando disturbano. Non esiste una biodiversità degna di essere difesa soltanto finché resta compatibile con l'ordine umano o troppo umano. Perché il vero problema non sono mai gli animali che imparano a vivere senza di noi. Il vero problema è una cultura che continua a pensare che tutto ciò che non controlla possa essere ucciso. E allora la domanda mia finale è semplice ma anche brutale. Vogliamo davvero convivere con gli altri animali? Oppure li accettiamo soltanto finché restano dentro il mondo che abbiamo deciso per loro?

Abbiamo parlato più volte nelle puntate scorse della riforma della legge sulla caccia in discussione in Parlamento, una riforma definita dalle organizzazioni animaliste spara tutto. Una definizione purtroppo pertinente, visto che il disegno di legge, dopo l'esame del Senato, è stato addirittura peggiorato e passa ora all'esame della Camera, con alcune impressionanti novità, come la possibilità di cacciare anche in spiaggia. Era questa una eventualità emersa anche quando il disegno di legge stava per essere presentato. Il ministro competente, Francesco Lollobrigida, aveva reagito stizzito, parlando esplicitamente di fake news diffuse dalle associazioni animaliste per screditare il governo. Ebbene, la presunta fake news è ricomparsa sotto forma di un emendamento presentato dalla senatrice Anna Maria Fallucchi, di Fratelli d'Italia, lo stesso partito del ministro. Se quindi il disegno di legge dovesse essere approvato con questa correzione, commenta l'AV, l'estate del 2026 potrebbe essere ricordata come l'ultima nella quale i bagnanti hanno potuto godere del mare e delle spiagge in sicurezza, visto che i fucili oggi possono sparare a partire già dai primi giorni di settembre. Nell'estate 2027, quindi, le persone potrebbero trovarsi circondate da cacciatori, anche stranieri, armati di tutto punto, che reclamano il diritto di occupare le aree naturali, compresi i terreni privati, a scapito di tutti gli altri cittadini. Tra le altre cose, aggiungiamo, il disegno di legge è rimasto impermeabile agli avvisi della Commissione europea sulla sua incompatibilità, in alcuni punti, con la direttiva Uccelli. La determinazione dell'estrema destra di governo, stretta alleata del mondo venatorio, sembra quindi granitica, e perciò la lotta delle associazioni animaliste e dei loro avvocati prosegue.

Parliamo spesso dei lupi, oggetto di spettacolari campagne di criminalizzazione, ma ci sono anche gli sciacalli, altri animali considerati antipatici e guardati con sospetto, tanto che il termine sciacallo, oltre a indicare l'animale, nella lingua italiana identifica una condotta non proprio positiva. Ebbene, gli sciacalli si stanno espandendo in tutta Europa. Al momento sono concentrati soprattutto nella parte sudorientale e centrale del continente, ma potrebbero presto diffondersi. A favorire questo fenomeno, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Ecology and Evolution, sono le comunità umane, anche se in maniera involontaria. Pare infatti che la vicinanza ai centri abitati costituisca una sorta di scudo contro il lupo, predatore dello sciacallo, sbilanciando quindi l'equilibrio a favore di quest'ultimo. Ora resta da vedere se anche contro gli sciacalli partiranno azioni di demonizzazione simili a quelle viste per il lupo. Non siamo troppo ottimisti.

Restiamo animali, parliamo raramente di cronaca nera o giudiziaria riguardante gli animali, sia perché gli episodi sarebbero troppi, sia perché ci pare che si tratti di notizie spesso poco utili per una riflessione avanzata sulle forme di convivenza fra la specie umana e gli altri animali. Stavolta vogliamo dare una notizia di cronaca giudiziaria, perché riguarda una delle forme più antiche e più subdole di sottomissione degli animali non umani ai voleri della nostra specie, che ha teorizzato e messo in pratica la possibilità, addirittura si parla di necessità, di utilizzare corpi altrui per le proprie necessità di ricerca scientifica. La notizia, diffusa dall'associazione LEAL, è che l'inchiesta denominata Grecale, avviata per fare luce sulle presunte irregolarità nella gestione degli stabulari dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, ha portato ad alcune condanne, inflitte con la procedura del rito abbreviato davanti alla GUP, giudice dell'udienza preliminare, Gilda Danila Romano. La giudice ha riconosciuto responsabilità penali per i maltrattamenti sugli animali emersi durante le sperimentazioni e ha quindi condannato il responsabile dello stabulario di Roccelletta di Borgia e supervisore

La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio, uniamo l'esperienza e la competenza.

8.06 in questo momento, ci siamo appena ascoltati Dragstone, in sottofondo invece Lips Incorporation. Ancora un aggiornamento di notizie: Zelensky oggi vede Macron, Merz e Starmer. Il presidente ucraino Zelensky incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il premier britannico Starmer. I tre leader europei si incontreranno prima tra loro e poi alle 18.30 italiani si riuniranno con Zelensky per fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, ha dichiarato la presidenza francese. Intanto ancora attacchi con droni russi sull'Ucraina, due morti la scorsa notte. Ma ripartiamo subito con la musica, una volta ora di Jaquan McLean.

0: enter in the mode of the audio bullies. Dex, music, lights, clubs, fittings, drums,
1: kicks,
2: snares,
0: keep it rolling.
3: E allora gli Alpaca Sport ve li mando più tardi, però c'è spazio ancora per un breve brano, Ennio Morricone dal film Quando l'amore e sensualità nascosta nell'ombra.

Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica

0: di spiare gli inviati di Trump in Medio Oriente. Ucraina oggi, il vertice di Zelensky con Macron, Starmer e Merz. Il leader ucraino ostenta sicurezza, rivendica l'attacco su San Pietroburgo. La Casa Bianca si sfila dalle eventuali trattative con Mosca, se la vedano loro. Il Papa sulla guerra non può essere giusta e quella in Iran non lo è. Le sue parole dalla Spagna su pace, diritto, migranti sono il contrario della visione sovranista. Dalle campagne pugliesi ed emiliane fino alla Calabria, in 5.000 hanno sfilato ieri in ricordo dei quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara per denunciare un sistema di sfruttamento e disumanità che non si riesce a fermare. Buona giornata, Popolare Network, sono le 8:31 minuti, il giornale radio. La situazione in Medio Oriente continua a muoversi sul filo, trattative che proseguono, scambi a fuoco tra Iran e Stati Uniti. Mentre in Libano i raid israeliani continuano a mietere vittime nel sud. Ma su Israele arriva una grave accusa in queste ore dallo storico alleato americano. Un report del Pentagono uscito su alcuni media statunitensi dice che il Mossad ha spiato i piani alti della difesa impegnati nella trattativa con l'Iran. Il servizio da New York.
1: Mentre Donald Trump prova a chiudere il sempre più arzigogolato accordo con l'Iran, negli Stati Uniti è emerso in queste ore un retroscena che rischia di complicare i rapporti con il più stretto alleato di Washington in Medio Oriente, Israele. Secondo diversi rapporti dell'intelligence americana riportati da NBC News, New York Times e altri organi di stampa statunitensi, infatti Tel Aviv avrebbe intensificato le attività di spionaggio contro gli stessi negoziatori statunitensi impegnati nei colloqui con Teheran. Nel mirino ci sarebbe figure chiave dell'amministrazione, a partire da Steve Witkoff, l'inviato speciale di Trump per i negoziati, ma anche altri alti funzionari del Pentagono. Gli Stati Uniti e Israele si osservino molto stretti a vicenda non è una novità, succede da decenni, è quasi prassi tollerata. Ma secondo alcuni funzionari americani interpellati in queste ore, Israele avrebbe superato una linea rossa, cercando di capire in anticipo le vere intenzioni della Casa Bianca sulle negoziazioni con l'Iran. Il punto è che, almeno in questa fase, Washington e Israele non sembrano propriamente avere lo stesso obiettivo, perché se Trump punta a congelare il conflitto e arrivare a un'intesa diplomatica, Benjamin Netanyahu continua a chiedere lo smantellamento completo del programma nucleare iraniano con la forza. Il New York Times ieri ha scritto che il livello di allerta per il controspionaggio israeliano sarebbe stato alzato al massimo dalle agenzie militari americane, addirittura sopra a quello attribuito ad alcuni paesi ostili. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Intanto nella notte le forze armate statunitensi hanno abbattuto due droni iraniani a 100 giorni dall'inizio della guerra, dell'attacco del 28 febbraio. Le trattative arrancano, anche se non sono saltate del tutto. Il servizio.
2: Gli Stati Uniti hanno abbattuto due droni iraniani che minacciavano lo stretto di Hormuz, poche ore dopo aver annunciato di aver colpito altri quattro droni e siti radar di sorveglianza dell'Iran sulla costa. Ieri Teheran ha risposto con una salva di missili contro gli alleati degli Stati Uniti, Bahrain e Kuwait, provocando una reazione furiosa da parte delle monarchie del Golfo e aumentando la pressione sul fragile cessate il fuoco concordato l'8 aprile. È l'ultima escalation di violenza, mentre la guerra entra oggi nel suo 100° giorno e non se ne vede la fine. Settimane di colloqui indiretti, minacce reciproche e sporadici scambi di fuoco. Washington e Teheran non sono riusciti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz. Gli sforzi per trasformare la tregua in un accordo duraturo si sono arenati ripetutamente, mentre il conflitto ha scosso i mercati globali e aumentato la pressione sul presidente americano Trump in patria, in vista delle elezioni di medio termine. Alla CNN, Mohsen Rezaei, consigliere militare della guida suprema dell'Iran, ha detto che i negoziati sono in una fase di stallo. Trump deve sbloccare la situazione e si è soffermato in particolare sullo sblocco di circa 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Washington, invece, potrebbe cercare di usare quei fondi per risarcire i danni causati dagli attacchi iraniani contro gli alleati del Golfo. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Israele continua intanto a colpire oltre al Libano la striscia di Gaza. Ieri sono state uccise 9 persone in raid a Gaza City che ha colpito tende di sfollati. Sono quasi 1000 le vittime denunciate dalle autorità palestinesi dal cessate il fuoco dello scorso ottobre. In Cisgiordania è stato invece ucciso un bambino di sette mesi a un posto di blocco dai soldati israeliani. Si chiamava Sam Fad Abu Aikal, era in braccio alla mamma in auto con la famiglia. La sua storia, con il racconto del padre, è stata pubblicata su Arez e rilanciata dai media di tutto il mondo. Alessandra Tommasi.
3: A chi gli chiede com'è morto suo figlio Sam, Fad Abu Aikal mostra una sua foto sul cellulare. Il bambino, 7 mesi, sorride. La mano che tiene il telefono è fasciata, sfiorata dallo stesso proiettile che ha ucciso Sam a Hebron, in Cisgiordania. Mi ha trapassato la mano e ha colpito mio figlio, che era in braccio alla madre, ha raccontato al quotidiano israeliano Arez. Fad Abu Aikal stava attraversando Hebron con la moglie, la sua di madre, il figlio undicenne Sam, quando l'auto su cui viaggiavano è stata fermata da un gruppo di soldati israeliani. Non un posto di blocco, dice Fad Abu Aikal, ma la famiglia li vede e si ferma. Fad Abu Aikal alza le mani sul volante, i soldati sparano. All'agenzia di stampa Reuters la nonna di Sam dirà che pensava a colpi di avvertimento e descriverà la scena così: un proiettile ha colpito mio nipote, gli ha attraversato il viso e la testa e si è conficcato nella guancia di sua madre. L'IDF dirà che i militari hanno percepito che un veicolo stava accelerando verso di loro, una minaccia quindi. A cui Fad Abu Aikal risponde però: il soldato era a 10 metri da me, mi ha visto mia moglie e i bambini, era pieno giorno, i finestrini non erano oscurati, impossibile non vedere che eravamo una famiglia. Secondo l'associazione israeliana per i diritti umani Tselem, i militari hanno permesso alle ambulanze di raggiungere la zona con un certo ritardo e l'auto della famiglia, che è stata poi confiscata, era piena di proiettili. Oggi Fad chiede con dignità che si apra un'indagine sul suo caso e che il responsabile paghi, ma è difficile. Che accadrà?
0: Dalla Spagna, dove è in visita, il Papa ha lanciato un monito che si rivolgeva sicuramente a Trump in primo luogo, ma non solo. Non esiste una guerra giusta, ha detto Leone, rimarcando che quella all'Iran non lo è affatto. In altri passaggi ha poi detto una serie di cose in direzione opposta alla narrazione sovranista. Bisogna rifuggire gli approcci identitari, ad esempio. E poi parole sul diritto internazionale, sull'accoglienza dei migranti, elogi all'Europa. Una visione che si conferma in contrasto, dopo lo scontro delle scorse settimane, con quella trampiana. Abbiamo chiesto un commento a Paolo Naso, politologo e storico, autore del libro Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump.
4: Il Papa è contro la guerra, ma non soltanto contro questa guerra, ma in qualche modo tende a rivedere anche la teoria lungamente confermata anche dal Magistero Cattolico della guerra giusta. Cioè, ormai siamo al punto che nessuna guerra è giusta, non soltanto quella contro l'Iran viene dichiarata guerra ingiusta, o meglio non giusta, ma nessuna guerra è giusta. Qui c'è un passaggio importante, vorrei dire quasi epocale proprio nella dottrina, e non è un caso che questo avvenga proprio nel momento in cui invece la guerra torna a essere non soltanto uno strumento di soluzione dei conflitti internazionali, ma in qualche modo lo strumento per affermare un nuovo ordine mondiale. Si costruisce o si pretende di costruire la pace facendo la guerra e moltiplicando la guerra. Questa mi sembra in sintesi la dottrina Trump. E il Papa, questo Papa, è evidentemente la voce che con maggiore autorevolezza globale sta proponendo una visione radicalmente alternativa. Da qui uno scontro evidentemente molto formale, molto sentito anche alla Casa Bianca, che però sembra intenzionata ad andare avanti in questa polemica frontale con il Vaticano.
0: Questa sera a Londra il presidente ucraino Zelensky incontra i 3 leader europei in prima fila nel sostegno a Kiev, il padrone di casa Starmer, con Macron e il tedesco Merz. Ieri Zelensky ha rivendicato l'attacco con i droni su San Pietroburgo, dimostrando di sentirsi più sicuro in questa fase della guerra. A metà di questo mese ci sarà un importante consiglio europeo, in cui all'ordine del giorno ci sarà anche la questione del via libera dei negoziati per l'adesione di Kiev all'Unione. Il servizio.
5: L'Europa si riorganizza e riprende il filo del discorso sul sostegno diplomatico all'Ucraina nell'ottica di potenziali negoziati di pace con la Russia. I 3 leader che animano il gruppo dei volenterosi, il francese Macron, il tedesco Merz e l'inglese Starmer, si riuniscono oggi a Londra con il presidente ucraino Zelensky, dopo aver capito che gli sforzi degli Stati Uniti di Trump sono stati vani e nemmeno così tanto seri nel raggiungere un risultato. L'iniziativa si inserisce nel più ampio sforzo europeo di aumentare la pressione su un Putin che almeno a Bruxelles e nelle maggiori capitali si inizia a pensare si stia pian piano indebolendo. Da una parte si continua dunque a sostenere finanziariamente e militarmente l'Ucraina, dall'altra non si chiude la porta a possibili negoziati per mettere all'angolo il Cremlino e mostrare chi è che davvero non vuole porre fine alla guerra. In questo dinamismo rientra anche l'azione dell'Unione Europea.

0: un evento mediatico, insomma, molto grave, ma noi sappiamo bene che nelle campagne di caldo, di sfruttamento, di 12 ore di lavoro di fila sotto il sole, comunque si muore a prescindere.
1: In chiusura vi raccontiamo una storia di lotte e proteste in Tunisia che riguarda Gabès, una città del sud-est del paese che da decenni lotta contro un impianto chimico di fosfati che produce fertilizzanti, accusato di aver provocato malattie e morti tra la popolazione. Da due giorni ci sono manifestazioni che sono arrivate nella capitale, a Tunisi, nonostante i divieti e la repressione sistematica delle manifestazioni da parte del governo di Saied. A Tunisi abbiamo raggiunto il giornalista freelance Matteo Garavoglia.
2: La crisi ecologica in corso a Gebes, che è una città del sud-est tunisino dove ha sede la fabbrica del gruppo chimico tunisino, va avanti ormai da quasi 50 anni. Questo polo industriale utilizzato per la lavorazione del fosfato e la produzione di fertilizzanti è fortemente inquinante. Gli impatti ambientali sono evidenti. Gebes è l'unica oasi del Mediterraneo marittima ed è in corso una desertificazione molto molto intensa. Si racconta anche molto spesso di come quasi ogni nucleo familiare abbia un caso di cancro tra i propri familiari. Si può dire che Gebes sia una ferita aperta e ancora molto sanguinante nel paese, perché le mobilitazioni avvengono in città ma sono partecipate anche da tante persone che vengono da fuori, e l'unico vero asse dove si può trovare una certa contrapposizione alle forze di governo. È troppo urgente ed è anche troppo evidente il danno ambientale anche per la salute dei cittadini rispetto a questo impianto, che non è, come dire, una contrapposizione frontale rispetto alle politiche di governo in generale, ma potrebbe diventarlo presto se poi certe volontà da parte dei manifestanti non venissero poi accolte.
1: Alessandro Principe, Claudio Iampaglia per questa edizione del GR, grazie per l'ascolto, a tutti una buona giornata, buona domenica.
3: E sono le 8.47 ed era appunto i notiziari di Popolare Network, ma riprendiamo subito con la musica perché siete le prese con la programmazione musicale completamente Rotta Libera domenica mattina. Partiamo, questa volta ci sentiamo veramente gli Alpaca Sport in Saddest Girls in the World, e poi Delia Gonzalez e Gavin Russom in Number 5, e poi ancora The Amazons in 25. Ma partiamo per l'appunto con gli Alpaca Sport.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Dammi il cinghe.
6: Dammi il cinghe.
7: Dammi il cinghe.
8: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
9: Dammi il cinghe.
8: La solidarietà dà senso all'umanità.
10: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
11: 9 in questo momento, naturalmente siete sempre alle prese con la programmazione musicale completamente a rotta libera domenica mattina, parte un'altra sequenza, parte con Cartoonals in Heavy Jacket, e poi passiamo in Italia con Franco Battiato, Voglio Vederti Danzare, remixato, e poi Gong, My Guitar is a Spaceship, Amy Winehouse in Body and Soul, Neil Young in Dark Mirage, e Nightmare on Walks, e Adrian Sherwood in Flipping Heck. Ma partiamo subito con Cartoonals.

9.04 in questo momento, ci siamo appena sentiti Cartoons in sottofondo Mdu Mokhtar, un aggiornamento di notizie, operazione della Cina, Taiwan dispiega le navi, la Guardia Costiera di Taiwan dispiega navi per rispondere in modo appropriato a un'operazione cinese nelle acque est dell'isola che secondo Taipei viola il diritto internazionale. La dichiarazione arriva dopo che i media statali cinesi avevano riferito di un'operazione speciale nelle acque di Taiwan in risposta ai recenti colloqui tra Giappone e Filippine volti a tracciare un confine in quella zona. La Cina, che rivendica Taiwan come parte del proprio territorio, ha definito i colloqui illegali. Ma ripartiamo subito con la musica, Franco Battiato.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
5: Hai fatto i biglietti?
6: No.
5: Le valigie?
6: Nemmeno.
5: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
6: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
5: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
6: avisemiliaromagna.it.
7: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
8: ...9.34 in questo momento, sottofondo appena partito Joe Strummer, ma siete le prese con la programmazione musicale completamente rotta libera domenica mattina. Prima di riprendere un paio di precisazioni, la prima, la versione di Body and Soul che vi ho fatto sentire, non era di Amy Winehouse ma di Tony Bennett, direi che dalla voce si è capito, e subito prima della pubblicità vi ho mandato Carl Douglas con la celeberrima Kung Fu Fighting. Ancora un po' di brani, poi fra un po' sarà il momento della rubrica di concerti. Allora partiamo con i Duran Duran in Planet Earth, poi Dub Pistol insieme a Rodney P in Peach, e poi ancora Julian Cope in Felix Leiter Crime Shame. Partiamo con i Duran Duran.

9.53, ci siamo appena ascoltati Julian Cope in sottofondo, Black Rebel Motorcycle Club, un aggiornamento di notizie sul Papa. Secondo giorno di visita in Spagna, Papa Leone XIV sta attraversando le strade di Madrid a bordo della Papa Mobile per recarsi a Plaza Decibeles, dove celebrerà la Santa Messa. Il pontefice lungo il Paseo della Castellana ha salutato ripetutamente i fedeli, accorsi in migliaia per accogliere il Santo Padre. Al suo arrivo al Palazzo Decibeles, il sindaco di Madrid consegnerà la chiave d'oro della città al Papa, alla presenza dei membri del Consiglio Comunale. Dopo la firma del libro d'onore, il Santo Padre si recherà a piedi alla sacrestia. Ancora un brano, poi andiamo veramente con i concerti. Il brano ci viene da Ocean Size, The Charm Offensive.

10.01, ci siamo appena ascoltati Ocean Size, in sottofondo invece gli U2, ed è il momento dei concerti. Partiamo naturalmente da Bologna, partiamo ad oggi, domenica 7 giugno, e al Freak Out di Via Zago, alle 18 per Psy Sunday, abbiamo Running Man, Soft Horn e Holy Giant. Oggi invece, sempre oggi in Piazza della Pace per Bologna Sound, abbiamo il Massimo Tagliata Trio con Stefano Capitani e la voce di Rachele Amore. E sempre oggi in Piazza Maggiore per Bologna Portici Festival abbiamo l'orchestra del Conservatorio Martini, tra l'altro in un tributo a Lucio Dalla, il tutto ingresso libero. Rimaniamo oggi al Parco della Montagnola per Frida nel Parco, Swing con Blu Bolero, ingresso libero. E sono ripartite le notti orfeoniche in via Brocca Indosso 50. Stasera all'Arena Brocca Indosso saranno protagonisti gli studenti allievi del liceo musicale Lucio Dalla con la Big Band, nata come laboratorio di improvvisazione musicale con l'obiettivo di restituire centralità a una pratica fondamentale del linguaggio jazzistico, la prassi improvvisativa. Nella prima parte sarà presentato sax in rhythm, nella seconda parte entrerà in scena anche la sezione delle trombe, ampliando il suono e la scrittura dell'ensemble. La Big Band è diretta da Marco Ferri. Dunque al Bravo Caffè di Via Mascarelli invece martedì 9 abbiamo Guglielmo e poi stiamo lì perché in Via Mascarelli in corso svolgimenti il salotto estivo, salotto del jazz che dir si voglia. Allora mercoledì 10 abbiamo, attualmente tutto è ingresso libero, mercoledì 10 abbiamo Sofia Di Vaio. Giovedì 11 Riccato and Groove City negli anni d'oro del Rhythm and Blues. Venerdì 12 Tiziano Cavaliere Trio in One Love Project, omaggio a Bob Marley. E poi il sabato 13 Giulio di Nola Band in Beach on the Black, Black on the Beach.

E intanto in sottofondo siamo passati ai Pond. Giovedì 11 la casa circondariale d'Amato, nel cortile appunto della casa circondariale d'Amato per estate alla Dossa, alle 18.30 il duo bucolico. Veniamo al resto della provincia. Giovedì 11 a Budrio per... siamo ancora a Bologna. Giovedì 11 al Dumbo di Via Caserini per Dumbo Summertime. Abbiamo Amalfitano. Per Dumbo Summertime è previsto un abbonamento del costo di 10 euro. Ecco, ora sì, veniamo alla provincia. Veniamo a Zola Jazz and Wine, Jazz in Jazz, spettacoli e ingresso libero. Oggi alla cantina Manarese di Zola Predosa abbiamo lo Jacopo Fagioli Quartet e poi passiamo a venerdì 12 all'azienda agricola Bortolotti con Federico Califano Trio con il leader da Bologna al sax. Sabato 13 alla cantina Gaggioli Vito Bassi Quartet. Venerdì 12 alla Pinacoteca Campanini a Pieve di Cento per più Pictures of You abbiamo Mauro Ermano Giovanardi dei La Croce in pillole dal Chelsea Hotel, un tributo a Bob Dylan, Janis Joplin e Patti Smith, ingresso libero. Sabato 13 invece a Grissana Morandi per la rassegna Crinali, Maurizio Geri. Un paio di date per il resto della regione. Oggi lo Stadio Neri di Rimini abbiamo Achille Lauri in Comuni Immortali Stadi e mercoledì 10 alla Casa della Musica di Parma per Crossroads Rafael Gualassi. Per i concerti è tutto, sono le 10.05, direi che se riusciamo ancora a sentirci almeno un brano se non due. Il primo brano ci viene da Tuxedo Moon ed è East Jinx Music No. 1 e poi dovrebbe seguire Garbo in Strani Giorni, ma intanto partiamo con i Tuxedo Moon.

in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it.

All'inizio della guerra continuano gli scambi a fuoco con le forze armate statunitensi, anche se un canale di trattativa sembra restare aperto. Nella notte il comando americano ha battuto alcuni droni iraniani nello stretto di Hormuz. Nel frattempo a Teheran è arrivato il ministro degli esteri.

0: TocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
3: Hai fatto i biglietti?
4: No.
3: Le valigie?
4: Nemmeno.
3: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
4: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
3: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
4: avisemiliaromagna.it.
5: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: di 112 gatti randagi, che stazionava nel giardino di via Frullo 346, ha trovato casa.
1: Bene, bene, bene. 112, bella casa, grande.
0: Presso l'abitazione della vedova Masini, che ha inoltre intrapreso un'attività imprenditoriale concomitante.
1: Questo mi preoccupa un attimo.
0: La trattoria dalla vedova, specialità coniglio.
1: Ecco, questo mi preoccupava, sapevo bene che c'era. Non è proprio una buona notizia.
2: Il profilattico Gaudium Aureliete, la sicurezza a portata di tutti, vi invita all'ascolto di Giù. Ma perché devo ascoltare Giù delle Brande con un profilattico?
3: No, dottor Barzelli, non si sa mai, ci sono delle brutte malattie in giro. E allora, per la vostra sicurezza, Giù delle Brande. Ah!
1: Di nuovo in diretta, un nuovo ospite, la professoressa Marestella Marulli del liceo Tambroni, una professoressa di latino e greco che ci racconta dall'interno le dinamiche scolastiche. Noi abbiamo, cioè io e Berta, abbiamo lasciato il mondo scolastico già da un po' di tempo, però la scuola è sempre una delle basi della nostra civiltà, quindi ci piace sentire un po' da dentro come vanno, fra l'altro il liceo Tambroni, che è un liceo classico, una culla della cultura.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno prof.
4: Fondo delle parole che tenete voi.
1: La culla della cultura, il latino, il greco.
4: Comunque, a fine anno che ci sta? Mo dite voi che ci sta a fine anno?
1: Le vacanze? No.
4: Ma quali vacanze? Queste sono perdite di tempo. Bravo, ci sta l'esame di maturità, okay, che è un po' la nostra notte rosa, praticamente.
1: Ho capito.
4: Ogni anno io mi offro volontaria per accompagnare i ragazzi al patibolo, cioè all'esame. Ma poi, alla fine, in commissione, non ci sto mai. Ma come mai? Curiosamente, da diversi anni, degli anonimi benefattori, diciamo così, mi offrono una vacanza gratis proprio nel periodo dell'esame. E ci fu un anno in cui, insieme al voucher dell'hotel, ci stava pure un biglietto con su scritto: il boia non può fare pur l'avvocato difensore. Poi mi pare un poco offensivo. Chi ha mai chiesto di difendere qualcuno?
1: Esatto, infatti non capisco. Bello però questa cosa. Quindi lei riceve ogni anno un regalo per andare in vacanza.
4: È così. E quindi non sono mai riuscita a essere presente, e questo purtroppo peggiora il risultato dell'intera scuola.
1: Chiaro, chiaro.
4: La percentuale di bocciature, infatti, non supera mai un misero 10%.
1: Invece se lei fosse membro interno probabilmente avrebbe un picco.
4: Ma insomma, non vi pare un valore inaccettabile, ridicolo? Quest'anno
1: qualcuno direbbe che è troppo alto, ma invece
4: quest'anno, per puro spirito di servizio, ho affrontato il sacrificio e ho deciso di rinunciare alla solita vacanza a Pompei che già da ora mi hanno offerto. E questo per cosa? Per restare a scuola e fare il mio dovere nella commissione d'esame.
1: Ah, interessante, quindi quest'anno non andrà a fare la solita vacanza.
4: Pieno di orgoglio l'ho annunciato al collegio dei docenti e subito ho visto che la cosa ha creato un certo subbuglio. Come posso
1: dire? Non se l'aspettavo, sono diversi anni che andavo via.
4: Non si aspettavano tanta generosità. Ho notato quasi, come dire, del panico.
1: Chissà, è impossibile.
4: Ma la cosa più strana è che già nel pomeriggio mi è arrivato un nuovo bonus.
1: Un altro?
4: Un nuovo bonus. Un viaggio a Sulmona per ammirare la statua del mio amato Ovidio.
1: Questo però è
4: fatta interamente di confetti. D'altronde stiamo a Sulmona.
1: Ma certo. Non sapevo ci fosse un Ovidio fatto con i confetti. Andrò a vederlo anch'io.
4: Ed il soggiorno in hotel 8 stelle, super deluxe, con massaggio compreso e lettura delle Metamorfosi fatta privatamente da Pannofino.
1: Accidenti.
4: Solo per me.
1: Questo tanta roba, come direbbero i giovani di oggi.
4: Mi sembra un'opportunità irrinunciabile, direi. Il sogno di ogni prof di latino e greco è così anche per quest'anno, pur con grande rammarico, non starò in commissione di esame. Vuole dire che decapiterò l'anno prossimo.
5: Compensarte, mobili artistici in compensato e truciolato.
6: Dalla culla al cofano dell'eterno riposo, Compensarte con voi.
5: Compensarte di Ramaro e Barbieri, via De Profundis 13, Vergato, vi invita all'ascolto di Giù dalle Brande.
1: Di nuovo in diretta, questo è il momento, uno dei momenti che apprezzo di più, il quiz. Il momento in cui noi regaliamo qualcosa di importante e al primo che chiama e risponde a una domanda, il numero sarà lo 051 34 6458, lo ripeto anche per chi si collega da altre regioni, 051 34 6458, ma quando lo dico io, perché prima vi devo dire cosa vincete. È sufficiente rispondere a una semplice domanda per vincere un'intera settimana in giro mi sono un po' confuso, per la regione con Claudio Succi. Chi è Claudio Succi? Il nostro direttore marketing.
7: Ma dottore, solo in regione o anche...
1: No, in regione, Lombardia, ma anche altre regioni, perché il sì. Programma è l'espansione, un giorno il mondo sarà nostro, come il Risico. E cerchiamo sponsor per la radio e quindi andate con lui. In questo stage imparerete le principali tecniche per impietosire i possibili sponsor. La tecnica del cucciolone che sbatte gli occhioni, quella del simpatico Satanasso, o quella dell'avrete un'impennata del business. Sono queste tre tecniche, tu le conosci? Girerete assieme a Claudio in bici, in autostop, mangerete la mensa della Caritas, quello che trovate nelle elemosine, insomma cercherete un po'.
7: Ah, però lo si bada a spesa, dottore.
1: Vabbè, però al termine riceverete una stretta di mano del nostro presidente e un diploma di partecipazione che potrete usare come garanzia per entrare nel mondo del marketing.
7: Ripeto, lo si bada a spese, sia come diciamo vitto e alloggio che come premio anche. Sì, certo.
1: La
7: certo,
1: domanda è facile. Sì. Quale di questi negozi non è sponsor di Giù delle Brande? Trattoria il Rigurgito, Tesenis, Giorgio Armani, Da Billo Tutto per il Mandrillo. Facilissimo, direi.
7: Da Billo Tutto per il Mandrillo non era quello sponsor che ha portato dentro lei?
1: No, così. Ecco, c'è una chiamata. Vai, vedi? Vedi subito? Pronto? Ciao, da dove vieni?
7: Buongiorno,
1: ciao, sei in diretta.
7: Sono già
1: Gianni?
7: Adesso sì.
1: Ok, come adesso sì? Ha cambiato nome?
7: Dopo tanta attesa sono riuscito a cambiare il nome all'anagrafe, perché il nome di prima... non riuscivo a dirlo.
1: Vabbè, anche questo direi che fai un po' fatica, ma per curiosità, come ti chiamavi prima? Riesci a dirlo?
7: Provo, spero è per
1: lunedì?
7: Per
1: luglio? Cioè, ce la fai a chiudere per la traduzione?
7: L'ultima volta.
1: Ok.
7: Gianfranco?
1: Gianfilippo?
7: Magari.
1: È più lungo.
7: Gianfiliberto. Gianfiliberto.
1: Oh, beh, un bel nome, un po' lungo effettivamente.
7: Fare il procacciatore di Spopò.
1: Ti sposto.
7: È sempre stato il mio sogno.
1: Sai che
7: il marketing è il mio sogno.
1: Il marketing è il tuo sogno, però non so se...
7: Ci sto provando da un po', ma qua qualcosa non va e non capisco cosa. Comunque
1: se mi ricordo un film con Alberto Sordi, se posso, però
7: il dottor
1: lo conosci già, quindi
7: mi insegnerà
1: come
7: fare frequentare i clienti e andrò
1: molto veloce, molto bene, sicuramente.
7: Ma anche tu, Massimo, so che te la cavi bene a scopo a scoprire le migliori tecniche di vendita.
1: Senti Gianni, ti ringrazio.
7: Ho visto all'opera.
1: Sì, amo la musica classica.
7: All'opera, ad affittare i posti auto in via Ririg.
1: Ma no, no, no, no, no.
7: In via Ririg.
1: No. Via Rigosa non ero io.
7: Via Righi. Era
1: anche via Righi non ero io comunque.
7: Era un via Righi quella volta lì e intorno a te c'era una gran fila di pupazzi, di persone.
1: Allora,
7: che volevano scoprire il centro di Bologna, ma non sapevano dove ci fossero
1: zone adatte,
7: zone di parcheggio. Comunque la risposta è del qui, te lo dico subito, tutto per il mandrillo, ma vedrai che porti dentro anche lui.
1: Dentro dove? Va bene.
7: Alla radio
1: come
7: certo.
1: Va bene, grazie.
7: Sponsor.

0: L'arte spiegata ai bambini, la rubrica serve proprio per cercare di fare, lanciare un ponte fra l'arte, che a volte è difficile, e il mondo dei bimbi. E parliamo di un'opera, I giocatori di carte, che sono una serie di dipinti che ha fatto Paul Cézanne fra il 1890 e il 1895. E queste opere rappresentano due uomini che giocano a carte in un ambiente rustico. Sono note per una profondità emotiva e l'uso innovativo del colore della composizione. Perché se uno ci guarda bene, la tela ha uno schema fortemente geometrizzato che conferisce ai due personaggi dignità classica. Sto parlando a braccio, pur rimanendo un'immagine di contemplazione pura e senza pathos, perché le due figure sono compagne di gioco, in una specie di opposizione consensuale. Poi, distorcendo la visione prospettica, Cézanne riesce a ottenere il massimo grado di centralità, che risulti credibile in una scena di vita vissuta. E questo lieve scarto del centro è un acuto stratagemma per evitare che l'opera sembri troppo artefatta, riflettendo invece la vita quotidiana e le umane interazioni. Questo è un po' quello che mi viene così dal cuore.
1: Massimo, guarda che ti è caduto in terra il foglio che stavi leggendo, sai?
0: Ma non devi dirlo, stavo dicendo che davo abbraccio, era credibile.
1: Ma io pensavo di fare per bene che ti era caduto il foglio, te l'ho detto.
0: Ma vabbè, ma va bene, vabbè, questo è quello che la critica dice di Cézanne e di questa opera. Sentiamo adesso il fanciullo, che con gli occhi del fanciullo guarda questa opera.
1: Allora, anche il nonno ha detto...
0: Ma il nonno non è un fanciullo, devi guardarla tu, del nonno che è un vecchio, bavoso, non voglio sapere niente. Tu, cosa hai pensato di questa favola?
1: Però il nonno ha detto che questo quadro è molto bello.
0: Bene.
1: E che finalmente si vede una scena del bar del centro anziani.
0: Una visione un po' ristretta, se posso.
1: Perché te, dice sempre il nonno... Te Massimo, ti sei fissato sulle donne nude.
0: Ma non è vero.
1: Che il nonno ha detto che gli piacciono, però sempre di quella, poi stanca. È come mettere una fiorentina davanti a uno senza denti, come il nonno, che alla sera mette i denti in una scatolina con una pastigliona che frigge. Sai che una volta volevo provare a fare l'acqua con le bolle e ho usato quella pastigliona là.
0: Mi immagino.
1: Però a tavola dicevano che aveva un sapore un po' diverso, un po' strano.
0: Vogliamo tornare alla tela di Cézanne?
1: Allora, quando bevono, dopo sarà tutto il cloro che ci mettono nell'acquedotto, ecco. Ha detto la nonna.
0: Ecco, immagino.
1: Però,
0: diamo la colpa al sindaco.
1: Però ha detto che a lei le piaceva, perché la faceva digerire, le faceva fare dei bei rutti.
0: Perfetto, vogliamo tornare al quadro che stiamo commentando, perché della nonna che fa i rutti ci interessa il giusto? Se posso fare una piccola osservazione.
1: Il nonno dice che quei due signori nel quadro,
0: sì, giocatori di carte,
1: sono uguali a Lambertini ed Elmo, che giocano sempre a carte ai centri anziani.
0: Sai cosa penso di quello che dice il tuo nonno? Che deve...
1: Vabbè. E poi c'è un signore con la pipa lì nel quadro, sì. Io l'ho visto.
0: Bravo, e cosa ti ispira?
1: Il signore con la pipa nel quadro ha giocato male, però a me mi ha detto nonno, così io non le so le regole delle carte, ha messo giù il fante di spade, invece doveva giocare re di denari, perché il pittore del quadro, il signor Cézanne, ha disegnato anche le carte dei giocatori,
0: certo.
1: C'è sopra. E il nonno le ha guardate e ha detto subito: ma no, al fantaspetta, aveva da zughera, al razzener, pistol. E adesso lui ci mette l'asso di spade, che il nonno gliel'aveva visto perché ha guardato le carte nel quadro, con la lente di ingrandimento.
0: Un bellissimo commento, grazie al nonno.
1: E si è tanciappio, e gli ha detto il nonno. Il nonno ha detto che questo pittore, Cesari, sarà anche bravo a pitturare, ma a giocare a carte è triste che puzza.
0: Va bene, non ho altro da aggiungere, scusateci ancora una volta, mi dispiace che non sentiate mai veramente il parere di un bambino, ma... Devo dire, noi adulti facciamo anche questo.
2: Anche Suor Domenica ascolta giù dalle brande, nonostante ogni volta ci siano 50 pater ave gloria di penitenza.
0: Berto, siamo in chiusura, cosa facciamo stasera?
3: Dottore, non si preoccupi, non ci sono gli arditi del bitone.
0: Beh, non possono fare tutte le sere qualcosa.
3: Alle 20:45, dottore, presso il Palafrullo, quindi posto a lei noto, insomma, che ha calcato il palcoscenico del Palafrullo, comunque andiamo avanti. Presso il Palafrullo, festa annuale dell'ASVEF. ASVEF, associazione vedove del Frullo.
0: Vabbè, giusto, sono tante.
3: Lei era segretario, mi sembra.
0: Ma non sono, fatto... io non sono una vedova.
3: No, ma l'avevo fatto segretario le iscritte. No. Per ringraziarlo un po' dell'opera meritoria di sostegno e di supporto.
0: Stai sul pezzo, non divagare con cose che sono così di fantascienza.
3: Comunque la presidentessa, ecco, questa sì che è, la plurivedova Leona Messori, questa è un'esperienza di vedovanza, accoglierà con una suggestiva cerimonia le nuove 732 associate.
0: Sono in aumento.
3: Per quello che l'ha fatta al Palafrullo.
0: Beh, certo, sono in tante.
3: Poi via allo spazio autocoscienza con il racconto pubblico di come alcune associate hanno vissuto la loro vedovanza, intitolata Vedove in Allegria. Si chiude con i balli di gruppo e con la musica di Bibba e Teresina e le inconsolabili del Liscio.
0: Mi dispiace che non ci sia la vedova allegra, mi sembrava adatto come...
3: Dai, era troppo scontato, sì, dottore, quello. Ingresso 2 euro... gratis invece per uomini, scapoli o vedovi. Seguirà poi il consueto rogo di Santini dei consorti defunti.
0: Siamo di nuovo in diretta, caro Roberto, siamo alla conclusione della settimana e della puntata. Questo è il tuo spazio che serve per... Tu hai scelto un avvenimento fra i tanti che questa metropoli tentacolare propone, il migliore, quello che probabilmente un po' tutti vorrebbero fare, perché ci sono tante cinema, cose diverse, teatro, ma ogni tanto c'è qualcosa che si eleva.
3: Ma lei, dottore, ha scorso, cioè lei sa che questa è migliore, no?
0: Ma so che
3: ha scorso un po' tutta la...
0: No, ma io so che tu scegli
3: l'offerta
0: sempre...
3: L'offerta e...
0: Tu scegli sempre con una certa oculatezza e scegli il migliore.
3: Scelgo il migliore. Allora, la miglior scelta per questa sera è la seguente. Ore 20:45. Sì. Presso il circolo del Fax,
0: che è un po' una delle aree culturali più forti di Bologna,
3: in via del Frullo. Oh,
0: che c'è?
3: Oh, il giornalista di Radio Città Fujiko, Massimo Barriselli.
0: Sì,
3: ecco perché.
0: C'est moi.
3: È il migliore, no?
0: No, beh.
3: Il migliore nel migliore. Intervista a Monia Zambeccari, etologa e presidente della LIPU, sezione di Villa Franca, per presentare il suo nuovo manuale.
0: Ha fatto un nuovo manuale, sembra interessante.
3: Sì, emozionarsi per un uccello. Guida al bird watching. Meno male che ha specificato.
0: Certo. Beh, se tu sei un po' malizioso, chiaro che stiamo parlando di...
3: No,
0: Lipu.
3: Beh, che sa, io sono malizioso, farà sarò anche malizioso, però cosa vuol dire? C'è lei è dottore. Si parla di uccelli, insomma, quello che viene da pensare a tutti.
0: Ma che cosa?
3: Sapendo i suoi trascorsi e i suoi attuali.
0: Io sono qua che sto intervistando una etologa del LIPU che si emoziona perché fa queste foto agli uccelli.
3: Sì, c'è anche lei nel... No, lei non è stato fotografato, dottore.
0: Cosa c'entra? Non sono mica un volatile.
3: No, però...
0: Andiamo avanti, non ti perdere in queste...
3: No, magari come, visto che ma è
0: no,
3: fatto una prefazione.
0: No.
3: Un'introduzione,
0: no,
3: magari, no?
0: No, neanche l'introduzione.
3: Ecco.
0: Sono lì soltanto per presentare.
3: Comunque il volume è riccamente illustrato con gli acquerelli di Pino Manzoli.
0: Ed è
3: edito da Zucca Bolle Editore. A fine intervista firma copie e vendita degli originali acquerelli utilizzati nel libro. Il ricavato andrà devoluto alla Onlus fondata da Massimo Barriselli, un uccello per amico.
0: Questa è una gag, chiaramente. Va bene, stasera vi aspetto tutti e poi adesso...
3: Anche l'Onlus a fondo, quest'uomo qui. Allora, dottore, anche per questa domenica è andata, dai.
0: Sì, ce la siamo scavata.
4: Giù dalle brande è finita. Andate in pace.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.
7: Giovedì 18 giugno alle 20.30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20.30, da Baumhaus. Ingresso libero.

0: 3825 marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora,

appuntamento, magari. Visto che stiamo correndo in braccio, quasi in bocca all'estate, a quel periodo specialmente qui nel nord Italia, fatto di afa e calura più che di mattino, pomeriggio e sera. Ed è il momento in cui ci si inizia a scoprire la pelle, quindi i piedi ritornano a vedere la luce del sole con i sandali e le flip-flop, e ci si scoprono braccia, gambe, specie al mare, e finalmente si mettono in mostra tutti i tatuaggi di cui si va incredibilmente fieri. Che cos'è il tatuaggio? Una tecnica di decorazione della pelle tramite incisioni o punture che vi introducono sotto un pigmento e che rappresenta il più delle volte un disegno. Da dove viene la parola tatuaggio? Attraverso il francese tatouage, derivato dal verbo tatouer, a sua volta tratto dall'inglese tattoo, che aveva la sua primigenia origine

Ma ecco, non dobbiamo credere che, data la provenienza, il tatuaggio torni a noi portandosi dietro il paradigma polinesiano, cioè l'esempio operativo, l'archetipo. Le parole volano senza bagagli. Le grammatiche complesse e articolate dei tatuaggi oceanici arrivano fino a noi, però incomprese, come mera suggestione che conserviamo nello sfocato concetto del tribale, quindi proprio della tribù. Il tattoo raccolto dall'inglese, passato in francese e infine in italiano, è un nuovo totem intorno a cui può riagglomerarsi una pratica universale, ma con stilemi e intenti nuovi, in una storia di magari esclusione oppure di cameratismo, di ribellione, di arte, soprattutto di arte. Questa parabola del tatuaggio ci dice davvero molto su come funzionano le parole. Ed ora niente più indugi, uscite, fate vedere le vostre schiene e le vostre caviglie, le spalle e i vostri addomi tatuati e colorati o tutti neri. Noi ci rincontriamo qui domenica prossima, sempre su Abracadabra.

la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Tel Aviv, attacco di due uomini armati sventato dalle forze di sicurezza israeliane, uccisi gli attentatori, Hamas lo ha rivendicato, eroi contro chi uccide e umilia la nostra gente. Ancora raid israeliani e ordine di evacuazione nel Libano meridionale. Iran, 100 giorni di guerra, nessuno sbocco alla crisi, ancora scambi a fuoco, Hormuz resta bloccato. Negli Stati Uniti emerge un report del Pentagono che accusa Israele di spiare gli inviati di Trump in Medio Oriente. Ucraina, un drone ha colpito un edificio nel deposito delle scorie di Chernobyl. Nessuna dispersione radioattiva. Zelensky oggi a Londra incontra Starmer, Macron e Merz. Un'imprenditrice ha denunciato il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia di violenza. Sarebbe stata aggredita negli uffici parlamentari durante un incontro di lavoro. Lui risponde: non ho ricevuto nessuna denuncia, ci divertiremo. Un parlamentare non può rispondere così, commentano PD e 5 Stelle. Buona giornata, sono le 13:01, il giornale radio di Popolare Network. A Tel Aviv questa mattina c'è stata una sparatoria nella zona nord della città israeliana, che viene definita dalle autorità come il tentativo di un'azione terroristica che si è sviluppata anche in altre località del centro del paese. Due uomini armati sono stati uccisi dalle forze del servizio di sicurezza interno. Secondo le prime informazioni diffuse, si tratterebbe di due arabo-israeliani. Il primo è stato ucciso subito, il secondo è stato inseguito fino a Taiba in Cisgiordania. L'esercito israeliano ha poi comunicato di aver accerchiato diversi villaggi palestinesi nella zona e di aver chiuso il vicino valico di frontiera con la Cisgiordania stessa. Hamas poco fa ha rivendicato, o comunque si è assunta la paternità dell'azione, ha definito quell'attacco eroico, ha affermato che si tratta di atti in risposta alla continua aggressione contro Gaza e ai continui crimini, tra cui quello contro la nostra gente in Cisgiordania e Gerusalemme. Gli attacchi al Libano da parte di Israele intanto sono proseguiti per tutta la notte, diverse le zone sotto tiro, non ci sono al momento notizie di eventuali vittime. L'esercito israeliano ha detto di avere anche intercettato dei razzi lanciati da Hezbollah verso il nord di Israele. Poco fa sono stati emessi nuovi ordini di evacuazione a Tiro e in altre località del Libano meridionale da parte dell'esercito israeliano. Ma su Israele arriva anche una grave accusa dallo storico alleato americano. Un report del Pentagono, che è stato pubblicato da alcuni media statunitensi, dice che il Mossad ha spiato i piani alti della difesa impegnati nella trattativa con l'Iran. Il servizio da New York.
1: Mentre Donald Trump prova a chiudere il sempre più arzigogolato accordo con l'Iran, negli Stati Uniti è emerso in queste ore un retroscena che rischia di complicare i rapporti con il più stretto alleato di Washington in Medio Oriente, Israele. Secondo diversi rapporti dell'intelligence americana riportati da NBC News, il New York Times e altri organi di stampa statunitensi, infatti Tel Aviv avrebbe intensificato le attività di spionaggio contro gli stessi negoziatori statunitensi impegnati nei colloqui con Teheran. Nel mirino ci sarebbe figure chiave dell'amministrazione, a partire da Steve Witkoff, l'inviato speciale di Trump per i negoziati, ma anche altri alti funzionari del Pentagono. Che Stati Uniti e Israele si osservino molto stretti a vicenda non è una novità, succede da decenni, è quasi prassi tollerata. Ma secondo alcuni funzionari americani interpellati in queste ore, Israele avrebbe superato una linea rossa, cercando di capire in anticipo le vere intenzioni della Casa Bianca sulle negoziazioni con l'Iran. Il punto è che, almeno in questa fase, Washington e Israele non sembrano propriamente avere lo stesso obiettivo, perché se Trump punta a congelare il conflitto e arrivare a un'intesa diplomatica, Benjamin Netanyahu continua a chiedere lo smantellamento completo del programma nucleare iraniano con la forza. Il New York Times ieri ha scritto che il livello di allerta per il controspionaggio israeliano sarebbe stato alzato al massimo dalle agenzie militari americane, addirittura sopra a quello attribuito ad alcuni paesi ostili. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Intanto nella notte le forze armate statunitensi hanno abbattuto due droni iraniani a 100 giorni dall'attacco statunitense il 28 febbraio. Le trattative arrancano, ma non sono ancora saltate del tutto.
2: Gli Stati Uniti hanno abbattuto due droni iraniani che minacciavano lo stretto di Hormuz poche ore dopo aver annunciato di aver colpito altri 4 droni e siti radar di sorveglianza dell'Iran sulla costa. Ieri Teheran ha risposto con una salva di missili contro gli alleati degli Stati Uniti, Bahrain e Kuwait, provocando una reazione furiosa da parte delle monarchie del Golfo e aumentando la pressione sul fragile cessate il fuoco concordato l'8 aprile. È l'ultima escalation di violenza, mentre la guerra entra oggi nel suo 100° giorno e non se ne vede la fine. Settimane di colloqui indiretti, minacce reciproche e sporadici scambi di fuoco. Washington e Teheran non sono riusciti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz. Gli sforzi per trasformare la tregua in un accordo duraturo si sono arenati ripetutamente, mentre il conflitto ha scosso i mercati globali e ha aumentato la pressione sul presidente americano Trump in patria in vista delle elezioni di medio termine. Alla CNN, Mohsen Rezaei, consigliere militare della guida suprema dell'Iran, ha detto che i negoziati sono in una fase di stallo. Trump deve sbloccare la situazione e si è soffermato in particolare sullo sblocco di circa 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Washington invece potrebbe cercare di usare quei fondi per risarcire i danni causati dagli attacchi iraniani contro gli alleati del Golfo. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Più di 1 milione di persone ha partecipato a Madrid questa mattina alla messa di Papa Leone XIV, è il secondo giorno della visita del pontefice in Spagna, che ha inaugurato ieri con parole molto politiche. Ha detto che la guerra non è mai giusta e certo non lo è quella all'Iran, ha elogiato l'Unione Europea e il multilateralismo, ha detto no alla divisione della società sulla base delle presunte identità e ha auspicato il ritorno alla forza del diritto internazionale. Su queste prese di posizione, non certo strettamente religiose o spirituali, abbiamo chiesto una riflessione allo storico e politologo Paolo Naso.
3: Guardi, questo è sconvolgente, è il dato sconvolgente, nel senso che il Papa fa quello che dovrebbero fare altri e questo non è giusto, primo perché non è il suo mestiere e due perché questo lede quel principio, come dire, di laicità che deve governare il sistema globale. Non è un'autorità religiosa, talvolta, come dire, anche i cattolici sono coinvolti in alcuni conflitti che deve essere il motore dei percorsi della pace, ma questo avviene. E il grande paradosso di questo momento è che il Papa, forse perfino al di là della sua intenzione, sta coprendo un ruolo che non gli spetta, il che evidentemente è molto apprezzabile, ammirevole da chi ha a cuore la pace, però questo ci deve costringere ad esprimere un giudizio severissimo invece sulla totale mancanza di vocalità, di presenza, di idee, di suggerimenti degli organismi internazionali, sovranazionali. Teniamo presente che Trump vuole soffocare questi organismi sovranazionali, dall'ONU, come sta facendo tagliando i fondi, fino alle, ovviamente all'Unione Europea e passando avanti per mille altre istanze. E invece sono queste istanze che devono trovare dentro di loro la forza, da qui anche l'imbarazzo, diciamo, di alcuni governi, compreso questo italiano, che orfani, per così dire, di una gestione trumpiana dell'ordine internazionale non più sostenibile, non riescono però al tempo stesso a investire nel multilateralismo, nella politica sovranazionale, tutte quelle energie politiche e finanziarie che invece il tempo richiederebbe.
0: Ucraina, un attacco di droni russi ha danneggiato parte del deposito centralizzato di combustibile nucleare esaurito nella ex centrale di Chernobyl, secondo quanto ha riportato Energoatom, l'operatore nucleare statale ucraino. L'attacco è stato condannato dal presidente Zelensky. Secondo l'agenzia nucleare di Kiev, la società, il drone ha parzialmente distrutto l'edificio adibito alla ricezione dei container, anche se al momento dell'impatto non fosse stoccato combustibile nucleare esaurito. È poi scoppiato un incendio che ha interessato circa 40 metri quadrati, poi è stato domato, nessun membro del personale è rimasto ferito. Energoatom ha dichiarato che i livelli di radiazioni del sito rimangono entro i limiti normali. Questa sera a Londra Zelensky incontra i tre leader europei in prima fila nel sostegno a Kiev, il padrone di casa Starmer con Macron e il tedesco Merz. Ieri Zelensky ha rivendicato l'attacco con i suoi droni su San Pietroburgo, dimostrando di sentirsi più sicuro in questa fase della guerra. A metà di questo mese ci sarà un importante consiglio europeo in cui all'ordine del giorno ci sarà anche la questione del via libera dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea.
4: L'Europa si riorganizza e riprende il filo del discorso sul sostegno diplomatico all'Ucraina nell'ottica di potenziali negoziati di pace con la Russia. I tre leader che animano il gruppo dei volenterosi, il francese Macron, il tedesco Merz e l'inglese Starmer, si riuniscono oggi a Londra con il presidente ucraino Zelensky, dopo aver capito che gli sforzi degli Stati Uniti di Trump sono stati vani e nemmeno così tanto seri nel raggiungere un risultato. L'iniziativa si inserisce nel più ampio sforzo europeo di aumentare la pressione su un Putin che almeno a Bruxelles e nelle maggiori capitali si inizia a pensare si stia pian piano indebolendo. Da una parte si continua dunque a sostenere finanziariamente e militarmente l'Ucraina, dall'altra non si chiude la porta a possibili negoziati per mettere all'angolo il Cremlino e mostrare chi è che davvero non vuole porre fine alla guerra. In questo dinamismo rientra anche l'azione dell'Unione Europea. Kiev si appresta a ricevere la prima tranche del sostegno finanziario da 90 miliardi, sbloccato dopo il cambio di governo a Budapest, e si attende a giorni il via libera formale ai negoziati di adesione, già concordato da tutti i leader UE 2 anni fa. Non è mai tramontata l'ipotesi che l'adesione all'Unione possa rientrare tra le garanzie di sicurezza dell'Ucraina in un accordo di pace con la Russia. Anche per questo Bruxelles guarda con attenzione a quanto accadrà oggi a Londra, prima di dire la propria al vertice dei volenterosi allargato, annunciato da Macron per il 14 luglio a Parigi. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Oggi si vota in Armenia per le elezioni parlamentari. Grande favorito nei sondaggi è il partito dell'attuale premier, che si chiama Pashinyan e che nel suo mandato ha puntato sulla emancipazione dalla Russia. I sondaggi lo danno nettamente in testa. A Yerevan, la capitale dell'Armenia, abbiamo raggiunto il giornalista Alexei Tillman.
5: La politica estera di Pashinyan non è tanto incentrata solo sull'integrazione europea, ma è più incentrata sulla necessità di superare la dipendenza dalla Russia, perché l'Armenia è molto dipendente dalla Russia in tema di sicurezza ed economia. Quindi avere una politica estera multivettoriale, ma non solo nei confronti dell'Unione Europea, anche ad esempio riallacciare i rapporti con la vicina Turchia dopo più di 30 anni di confini chiusi, con l'Azerbaigian, con cui hanno combattuto una serie di conflitti negli ultimi 35 anni, India e gli Stati Uniti. Da parte russa però c'è un tentativo di mettere pressione al governo armeno per tenere, diciamo, l'Armenia sotto la propria sfera di influenza. Nelle ultime settimane il presidente russo Putin ha minacciato in modo crescente ritorsioni economiche, dalle parole anche passate ai fatti, perché è stata sospesa la vendita di alcune merci armene sul mercato russo, e il mercato russo è molto importante a livello di esportazioni per l'economia armena.
6: La politica estera è, diciamo, prevalente su temi ad esempio economici in queste elezioni?
5: Sicuramente.

0: le elezioni più geopolitiche della storia dell'Armenia, forse è un po' una spettacolarizzazione, però sicuramente ha ruminato, ecco.
1: Anche in Perù si vota oggi nel ballottaggio delle presidenziali, da una parte la conservatrice Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente, al suo quarto

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

0: SoundPro.
1: Un saluto a tutti voi, popolo di Orson Pro, da qui presente Paolo Laganga
0: e da qui presente Sara Sei.
1: Che piacere ritornare in radio.
0: In Rai
1: non ancora, ma
0: ci arriveremo. Ci siamo entro il 2080 ci arriveremo.
1: Esatto, ma noi abbiamo te. Io non ho fretta, non so te. Perfetto.
0: Di cosa parliamo?
1: Allora, noi anche oggi parliamo di musica, musica originale, musica che ci è piaciuta molto.
0: Parecchio.
1: Non che le altre non ci siano piaciute, però questa ci è piaciuta parecchio. Un po' per gli argomenti, un po' per
0: la scrittura,
1: la capacità di scrivere riguardante appunto questi argomenti. E parliamo di un artista che si chiama Eman.
0: E parliamo di
1: all'anagrafe
0: allora è Emanuele Aceto, vedi che sono preparata.
1: Esatto,
0: e parliamo di un brano che si chiama Barricate.
1: Bravissimo.
0: Lui si afferma come una delle voci più singolari e riquiete della musica italiana contemporanea. È un cantautore dotato di grande versatilità, attraversa il reggae, le ombre dark, gli slanci electro rock e soprattutto una scrittura d'autore, come dicevamo prima, molto interessante e anche internazionale, potrei aggiungere.
1: È vero. Possiamo dire che muove i primi passi nella scena reggae calabrese, quindi parte da quello fondamentalmente, fondando nel 2005 il sound system Pennywise, che immagino sia una sorta di sua prima band. Adesso non ho fatto ricerche a riguardo. Poi dopo un esordio appunto autoprodotto come Aceto nel 2009, si fa notare con Insane nel 2012.
0: Sì.
1: Firmando
0: con la Sony Music Italy, quindi
1: però.
0: Hanno capito il valore di quest'artista.
1: Ci
0: poi
1: siamo.
0: Nel 2016 arriva Amen, il primo album che addirittura va in classifica alla FIMI e si distingue per una scrittura appunto capace di tenere insieme immediatezza e densità tematica.
1: Esatto, allora l'ironia della sorte vuole che dopo Amen lui pubblichi Eman, che è una sorta di anagramma. quindi insomma con una serie di brani molto apprezzati nel 2019 mi sembra. E niente, possiamo dire che dal 2021 si avvia appunto a una fase più introspettiva. Nel 2023 esce l'EP Distratto.
0: E tra il 2023 e il 2025 fa oltre 100 concerti tra festival, club e rassegne, e rafforza chiaramente il suo essere molto bravo sul palco e a interloquire con il pubblico.
1: Allora, attenzione, perché nei nostri appunti c'è un punto tra le due cose, quindi non credo che sia solo in quel periodo lì, ma vabbè, comunque sia, è un artista con più di 100 concerti alle spalle e più di 200
0: milioni
1: di visualizzazioni nei suoi video.
0: Sì, come miei, insomma, i tuoi. No, perfetto.
1: Io
0: sì, devo dire.
1: Io
0: 200.
1: Ne ho 12. No, qualcosina non so si può neanche.
0: Vabbè, comunque nel 2026 esce Magaria, il nuovo album, e oggi parliamo di Barricate, che è già uscito, è appena uscito il 28 maggio.
1: Esatto.
0: E l'11 giugno invece affrettatevi a scaricare il suo album, perché esce appunto Magaria.
1: Esatto, Barricate è un brano molto impegnato che ci apprestiamo ad ascoltare adesso, direi. Quindi con Barricate Eman.

Allora, beh, è molto interessante questo brano, molto di denuncia ed è, vedi, iniziamo anche solo a dire con quello che ci ha detto lui stesso, no? Che è un brano che racconta

ASR Live. Cari amici di Spotify, Luca Bruno e Valerio Fugliano, che ancora non c'è e spero che torni presto, Spotify, pillolona di groove di oggi. By FR Live.

E signori, vi diamo un saluto caldo qui dalla pillolona di Spotify, Valerio Fugliano e Luca Bruno. Appuntamento alla prossima pillolona. Il tutto by FRS.

E anche per oggi abbiamo concluso, ma la buona musica continua sulle frequenze di Radio Città Fucico. Infatti passo il testimone a Franco Paoletti del Bolognese Volante per Easy Pop. Ancora un augurio di buona domenica da Riccardo Platone e appuntamento settimana prossima per nuovi suoni dal mondo.

0: Bene, ci parli un po' del cantante in sottofondo.
1: Sì, diciamo che al suo attivo ha diverse esperienze musicali, tra l'altro qui è il suo pezzo è per Aurora Dischi, distribuzione Virgin Universal, quindi beh, un bel biglietto da visita per questo pezzo dal gusto funk ma anche indie pop, con una spruzzatina di, diciamo, anni 80, molto molto carino. Scrittura cantautoriale, synth pop assai godibile. Lui originario di Napoli ma milanese d'adozione, è lui stesso produttore, suona più di uno strumento musicale ma predilige ovviamente la chitarra. Però devo dire che passa con semplicità dal cantautorato italiano alla musica più indie fino al jazz e al funky. Queste sono le sue produzioni musicali. In attesa del suo primo album, questo è il suo nuovo pezzo per l'estate, l'avete visto per esempio al Next Music Awards nel 2025 e poi in diversi concorsi e anche al Primo Maggio Latina Festival nel 2025, e adesso è ritornato con questa selezione musicale. Bene,
0: ottimo Paoletti, ottimo.
1: E la prossima selezione musicale, velocemente andiamo con Lost Station, Day by Day.

0: Lost Station Day by Day, beh, questo brano non avrebbe sfigurato, secondo me, all'Eurovision Contest Song di quest'anno, eh?
1: Assolutamente sì, sono d'accordo con lei. Day by Day, il nuovo singolo dei Lost Station, che è praticamente diciamo è un gruppo musicale che ha già inciso nel passato e finalmente, insomma, con un po' di cambi di formazione sono riusciti, insomma, ad avere un posto al sole nel pop indie, così vogliamo dire, su etichetta La Grande Onda. Eccoli qua con questa selezione musicale che è molto
0: indipendente, immagino.
1: Esattamente, l'etichetta ricordiamo, insomma, Der Piotta, eccolo qua, quindi insomma curata più che mai il sound e anche la copertina. Loro cercano di essere o di richiamare, insomma, un po' diciamo la scrittura dei One Public oppure degli Imagine Dragons, insomma, o dei Linkin Park, i Muse, sono quelli i gruppi a cui loro fanno riferimento, e devo dire che hanno ragione. Questo brano molto pop, devo dire, è riuscito per l'estate che arriva, già. Complimenti
0: già
1: a loro.
0: Paoletti.
1: Beh, insomma, diciamo ufficialmente arriva il giorno 21.
0: Ufficialmente,
1: insomma,
0: arriva quando le para lei.
1: Diciamo così. Diciamo. Per quanto riguarda invece la prossima selezione musicale, un saluto a un nostro amico
0: di Milano.
1: Ormai, di Milano, esattamente. Quindi ci fa immensamente piacere ritrovarlo dopo un periodo di silenzio. Ritorna anche lui per l'estate 2026. Razza, Crasta e Guardami negli occhi.

0: sono perso. Trascinante questo brano di Stacrast, ma chi è che non si perde in questo periodo, in questo contesto storico, Paoletti?
1: Ha proprio ragione, è assolutamente coinvolgente questo pezzo, ma avete sentito proprio bene le parole, è veramente coinvolgente. Il testo racconta di una relazione che si è un po' persa nel tempo, ma insomma un lui che non vuole tradire lei perché insomma ce l'ha ancora in testa. Guardami negli occhi, il brano di Stacrast, insomma è estratto da un album che si intitola Red Rose, che uscito ad aprile. Il sound ovviamente è molto morbido, alterna un po' rap e un po' no, anzi rimane proprio in testa, parte alla grande, e devo dire che per l'estate 2026 insomma questo sbanca, regia, e mi piace tantissimo, tant'è vero che l'ho messo nella mia suoneria. Detto ciò, un saluto alla Stacrast, passiamo al graditissimo ritorno da uno che arriva a una che ritorna. Stiamo parlando di Dolce Nera e questa è il suo nuovo singolo, si intitola Epopea.

0: Dolce Nera Epopea, sono ore 15:15, fra pochi minuti inizierà un incontro storico a Roland Garros a Parigi di tennis fra il nostro Flavio Cobolli e il numero 2 del mondo Alexander Zverev.
1: Beh, io non lo guardo, però insomma spero che vinca migliore, cioè l'italiano.
0: Starei troppo male.
1: Allora, parliamo di Dolce Nera, che è arrivata al 12° album, che inaugurerà questo nuovo album, appunto la sua nuova fase artistica. La sua voce è veramente inconfondibile, che dire. Il suo nuovo album sarà accompagnato da un tour teatrale che si intitolerà Piano Solo Recital, un one woman show tra musica e narrazione, con piano forte al centro della scena, dove parlerà appunto della sua vita, ma non solo. Ricordiamo che lei vanta un premio del Festival di Sanremo, anzi la vincita del premio Nuove Proposte Festival di Sanremo, e poi anche dischi di platino, premio alla carriera conferito dall'AFI e poi dal MEI, e tanti altri traguardi per lei, e siamo contenti che sia tornata appunto alla musica, ci mancava. La prossima selezione musicale invece della regia abbiamo Ale Varrone, Una notte con te.
0: Naturalmente il mio grandissimo in bocca al lupo a Flavio Cobolli.
2: Ah, che bella serata, il fuoco, la birra, le stelle, vorrei solo averti qua per chiederti,
3: ma ti ricordi

0: Molto ballabile anche questo brano, Paoletti, vero?
1: Sì. Alessandro Varrone, nato a Cuneo il 4 luglio 2003, quindi giovanissimo, e vive a Boves. Io credo di essere passato per questo paese, infatti un paese di circa 10.000 abitanti situato ai piedi delle montagne, e fin da piccolo è sempre stato indipendente e ha sempre sognato la musica, tant'è vero che lui si è praticamente costruito la sua sala d'incisione proprio in una dependance di casa sua, e così
0: cosa che non è l'unico ad aver fatto.
1: Assolutamente no, però insomma viva l'intraprendenza, e da lì insomma abbiamo capito che il temperamento c'è, la voglia di fare musica c'è, tant'è vero che lui fa quasi tutto da solo, e così ha trovato poi i contatti giusti e finalmente è arrivato questo singolo che appunto si intitola Una notte con te, per Ale Varrone, e quindi complimenti veramente. La prossima selezione musicale invece, regia, abbiamo sul piatto numero due
0: adesso
1: chi?
0: Adesso qui abbiamo un nome che
1: ho bisogno
0: ci
1: di
0: mette
1: lei
0: alla prova. È scritto J A Y D E Q.
1: J D Q. J D Q. Con Marigot Bay.
0: È l'unica cosa facile da dire.
1: Esatto.
0: Marigot Procediamo.
1: Procediamo.
0: Attiviamo i cursori.

0: non male, ipnotico questo brano dei J-Deck Marigold Bay, molto ipnotico.
1: Assolutamente sì, ma del resto qui dentro c'è un po' di tutto e devo dire è strutturato molto bene questo sound che praticamente trae esempio da per esempio David Bowie, dai Prodigy, dagli Underworld e poi dai Chemical Brothers, Kraftwerk, insomma c'è tutto un purpurì di musica, di esperienze musicali che ruota intorno a Cime Sonore, un collettivo creativo dunque radicato in Val Varaita. C'è da dire che è finalmente uscito un album vero e proprio, è uscito qualche giorno fa per Overdub Records, JD, praticamente un progetto elettronico nato nel 2025 dall'incontro di tre personaggi che appunto si dilettano in synth, in drum and bass, in sintetizzatori e altro, e esplorano insomma una sorta di new wave rave che è appunto

0: prima parte.
1: Ah, già finito,
0: sì,
1: che velocità.
0: Questa puntata numero 22 di oggi domenica 7 giugno, Paoletti.
1: Sì, e già siamo già insomma con la mente al mare, quindi un saluto a tutti coloro che ci seguono dal mare, dai
0: ma
1: posti
0: anche
1: di vacanza,
0: montagna, dai laghi,
1: sì, beh,
0: la
1: certo,
0: città.
1: Insomma, dai posti di vacanza.
0: Comunque.
1: Vi ricordo 333 180 94 94 se volete insomma esprimere un vostro giudizio, mandarci saluti o quant'altro.
0: Lei ce l'ha con i giudizi poi.
1: Sì, vabbè, insomma,
0: deve aver avuto degli
1: questo.
0: Shock da piccolo.
1: Sì, probabilmente.
0: Andiamo. Brano numero 7 di questa prima parte, chi ce lo propone?
1: Andiamo
0: Paoletti?
1: Avanti con Anastasia Anymore featuring.
0: È scritto Anymore.
1: Anymore, sì, io direi
0: 24.
1: Anymore 24 featuring Flow. Con strega. A tutte le streghe questo brano.

0: Anastasia Niemore 24 featuring Lo Strega.
1: Sì, Anastasia è un'autrice, produttrice, artista italo-bielorussa che pone al centro del suo lavoro la parola emozione. E qui praticamente è in uscita un EP vero e proprio con diversi featuring, perché il suo obiettivo finale è praticamente un progetto a 30 brani per 30 voci con che duettano ovviamente con lei. Strega, quindi, featuring Flow, il suo singolo estratto da un primo EP che appunto apre questo progetto di 30 personaggi che cantano con lei. Ottima intuizione per lei. Il primo EP si intitola, se non sbaglio, Un bacio di fortuna. Questo è l'ambizioso progetto per Anastasia Niemore 24, 30 inediti italiani scritti e musicati da lei stessa con voci diverse.
0: Benissimo Paoletti, adesso cosa ci aspetta?
1: Allora, piccolo break pubblicitario, ma rientriamo veramente fra pochissimo, quindi non andate
0: via
1: e restate con noi.
0: Restate qua. Re-listening to Radio City Fujiko Easy
2: Pop. Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
5: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

0: Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti.
1: Regia del Bolognese Volante.
0: Easy Pop Estate.
2: Eccoci qua, rientriamo in studio velocemente con appunto la seconda parte di Easy Pop insieme a Franco Paoletti, che vi sta parlando ovviamente al Bolognese Volante al di là del vetro.
3: Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti a Easy Pop su Radio Città Fujiko, questa oasi felice di un'oretta di musica indipendente per distrarvi e rilassarvi.
2: E spero che vi rinfreschi pure, perché insomma io però la vedo un po' sudato, la vedo un po'
3: lei per
2: presa.
3: Me alle taravegole.
2: No. Allora, buon pomeriggio, ben rientrati in studio con questa che è di fatto la seconda parte di musica, dove andiamo a esplorare ovviamente la musica indipendente e dove parliamo appunto di musica italiana e non indipendente, per menti libere, quindi per chi ha voglia di ascoltare anche altra musica che è diversa, insomma, lo sappiamo, da altri.
3: Dal mainstream, diciamolo, dai.
2: Va bene. Allora, l'ha detto lei. Per quanto riguarda la seconda parte, iniziamo alla grande con Lipstick. Ritornano qui sui 103.100 modulazioni di frequenza, questo gruppo ormai conosciuto rock e non solo, con Rise Again, questo è il loro nuovo singolo, ascoltiamolo.
3: Lipstick.

0: Lipstick.
1: Eh beh, sì, nascono nel 2019 dall'incontro di Lara, poi c'è Rino e Nicola, inizialmente iniziano appunto come trio acustico e poi c'è l'ingresso di Andrea al basso e Mattia alla batteria, che danno proprio una scossa e un orientamento molto molto rock. La band praticamente, che già è rock di suo, mescola anche l'hard rock, il grunge, il soul, e con la voce inconfondibile di Lara ovviamente abbiamo imparato a conoscerli e ad amarli. Lipstick con Rise Again, il loro nuovo singolo che suoneremo molto molto spesso qui a Fujiko. Che dire, che a questo punto andiamo velocemente con la prossima selezione musicale. Qui ho bisogno di lei.
0: Ma certo, questo brano l'ho scelto io. Ci arriva tantissima musica a Easy Pop.
1: Sì, alla redazione, certo.
0: Sì, tantissima. Questo l'ho scelto perché lo vorrei dedicare ad uno dei pilastri che ritengo qui di Radio Città Fujiko, Andrea Gozza.
1: Ah, un saluto anche lui.
0: È un brano funky soul. Sono le Venus Ship con Zweit Heimat.

0: brano esclusivamente musicale. Qui siamo usciti decisamente dal recinto, diciamo così, dal contorno di Easy Pop, per certo. dedicare questo brano al nostro amico e collega Andrea.
1: Beh, allora io estendo il tutto al nostro Willy, che è di jazz, di free jazz,
0: sì,
1: se ne
0: il brano è anche jazzato.
1: Certo, i Venus Ship è un collettivo di 9 musicisti nato nella scena underground proprio di casa nostra, qui a Bologna, ed è attivo da diversi anni. E la band oramai, insomma, fonde, oltre che a fare musica orchestrale, fonde appunto musica soul, jazz, rock, blues e un po' hip hop, proprio per appunto colonne sonore cinematografiche. E non ultimo è uscito quest'album, se non sbaglio, un album loro proprio per la Yima Records lo scorso fine anno, insomma. Questo è Zwei Heimat, è il nuovo singolo per i Venus Ship, inciso e licenziato dalla Yima Records, che noi salutiamo perché, insomma, se andate
0: ci
1: a cercare,
0: roba,
1: ci manda tanta roba, ma è uscito per tutti coloro che ne fanno richiesta una compilation speciale che è facilmente scaricabile, anzi la Yima Records vi lancia, però insomma,
0: un piccolo grabesto.
1: Esatto, ma però dovete essere lesti perché, insomma,
0: nel catturare il grabesto.
1: Esatto, perché c'è proprio un link
0: da
1: cliccare e poi è a tempo questa cosa. Però, insomma, una musica godibilissima.
0: Sì, un brano molto sofisticato ed elegante.
1: Esatto. E allora
0: torniamo al genere Easy Pop.
1: Esatto, arriva Gemini all'improvviso.

0: con Gemini siamo decisamente tornati nell'alveo della musica di Easy Pop, vero?
1: Esattamente.
0: All'improvviso il brano proposto da Gemini.
1: Esattamente così. Di Gemini abbiamo già parlato, di questo cantautore, questo artista assai curioso e molto interessante. Gemini quindi ha estratto il tutto dall'album Universi, che era uscito nel novembre scorso, e che dire, che è questo suo nuovo estratto da questo album, un brano pop intenso, emotivo, che ci è piaciuto molto e devo dire che insomma sta andando molto molto bene. Che dire, che ancora lui è un cantautore che ben conosciamo, anche perché insomma si è distinto in diverse occasioni, e questo album raccoglie diciamo il meglio, visto che comunque ha raggiunto una certa maturità e del suo meglio è qui dentro. Lui ha debuttato nel 2013 con un EP che si intitolava Fuori di testa ed era prodotto niente poco di meno che da Alberto Radius, ed ha scalato le classifiche, è diventato un diciamo un caso per quanto riguarda questo EP, che insomma gli ha dato una certa visibilità, e poi via via insomma diversi premi, tra cui il premio Mia Martini categoria emergenti nel 2022, e poi via via insomma diverse esperienze, tra cui anche l'omaggio a Rino Gaetano.
0: Oh, Rino Gaetano è come il Prezzemolo, salta sempre fuori.
1: Eh beh, è stato comunque un maestro per tanti, insomma, che si accingono così a fare il cantautore vero e proprio.
0: Adesso sul piatto numero uno invece chi abbiamo, Paoletti?
1: Abbiamo Elle con Game Over.

0: molto piacevole anche questo brano di Elle, Game Over, vero Paoletti?
1: Elle è scritto proprio Elle, quindi io lo dico così.
0: Da non confondere con la nostra amica Elle
1: di Bologna, tra l'altro, che è molto molto brava anche lei. Elisabetta Lerario si muove tra moda e musica. Lei ha iniziato infatti a farsi notare prima come modella e finalista Miss Italia, e poi insomma lei ha sempre amato la musica e quindi è cresciuta tra le suggestioni del teatro, diciamo, musicale e la musica pop. E detto fatto, è arrivata insomma proprio a parlare di musica con questo suo singolo che si chiama Game Over. La
0: Tanto
1: prossima regia.
0: Andiamo avanti con Brand. Letto di vetro. Ascoltiamo questo letto.
2: Oggi mi sento peggio di ieri, ti faccio meno, vero, non mi spieghi. Ora che tutti i pensieri sono diventati veri, il bicchiere si riempie di problemi.

0: un po' struggente questo brano di Brand.
1: Beh, però ha un suo perché. Brand sì, sì, è un artista classe 2005, quindi giovanissimo, di Genzano, di Roma, nei Castelli Romani, poco fuori ovviamente alla capitale. Inizia a scrivere dall'età di 17 anni, quasi per gioco, e poi via via, insomma, si rende conto che gli piace questa cosa, e inizia così a farsi conoscere con tre singoli autoprodotti, fino ad arrivare a questo singolo che è ufficialmente quello ufficiale, insomma, che è, insomma, accompagnato anche da un video e quant'altro. Brand, questo è Letto di Vetro.
0: Particolare.
1: Molto.
0: Adesso abbiamo un brano che è proposto da Melody Castellari, Natalie Arts, Kim, Soul Sisters. Anche questo particolarissimo.

0: Soul Sisters, Paoletti.
1: Ebbene sì, Soul Sisters, il brano interpretato niente proprio di meno che da Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas e Neja, quattro artiste unite da un legame che va oltre la musica ed è l'amicizia. E ci sono due versioni per quanto riguarda il singolo appena ascoltato ed è un inno alla sorellanza, se così vogliamo dire. Le voci le conoscete perché sono quelle che poi girano nel mondo pop discografico, quello dell'underground, quello insomma delle discoteche, tra cui Neja appunto. Che dire, che effettivamente ci voleva con questa sound retro anni
0: anche
1: 70.
0: Questa è retro un po' meno dell'altra che abbiamo salutato Andrea, però insomma sì, che questa non scherza
1: assolutamente, sì, e ci è piaciuta molto e l'abbiamo suonata per noi e per voi. La prossima selezione
0: la
1: musicale
0: prossima,
1: ho bisogno di lei,
0: la ho pretesa io,
1: sì,
0: ho sbagliato 10 volte a scriverla,
1: sì,
0: perché è scritta Urs come la vecchia Urs,
1: sì,
0: e dopo la seconda S c'è una Us, una quindi Ursus e gli infedeli. Il brano si intitola Curami.

0: molto particolare, ipnotico. Io lo trovo ipnotico.
1: Beh, sì, beh, insomma, fece già scalpore all'epoca. Stiamo parlando degli anni 90, quando appunto i CCCP licenziarono questo pezzo. Non fu solo una moda del momento.
0: Diciamo che è una cover.
1: È una cover, infatti. Dei
0: salutiamo
1: CCP.
0: Fabrizio Tavernelli.
1: E non solo, insomma, tutto il movimento di Correggio, di Modena, insomma, dove appunto questi artisti, insieme agli Us Mamò, ai CCP, insomma, a tanti, tanti altri, tra cui Alex Tavernelli, appunto.
0: Fabrizio Tavernelli.
1: Fabrizio Tavernelli, appunto, licenziavano questa sorta di nuovo pensiero che, appunto, nasceva tra le montagne modenesi, ma poi si espandeva, correggiane, sì, ma poi si espandeva in tutta la nostra penisola, creando un vero e proprio caso. Curami, insomma, qua licenziato dagli Ursus, Infedeli, il nuovo praticamente singolo, estratto poi da una pista teatrale che è Processo a Ferretti, che fu presentato appunto qualche tempo fa, e poi nulla si butta, ma si ricicla ovviamente. Ottima questa performance, direi di chiudere.
0: Molto. Ci dobbiamo chiudere. Sì. Abbiamo l'ultimo brano, l'ottavo, abbiamo fatto un'eccezione questa settimana. Abbiamo Christian Marchi, che è una nostra vecchia conoscenza, soprattutto nelle mie compilation dance, e in un featuring con Solea qui ci propongono Summer is Magic.

0: su questo brano, Paoletti, iniziamo i saluti.
1: Eh sì, salutiamo anche Cristiana Marchi, che è un marchio nel mondo musicale del clubbing e delle discoteche. È nato a Mantova il 31 marzo del 76, ritorna alla musica, tra l'altro con la sua etichetta personale CM Music, e ha licenziato questo singolo che è davvero, insomma, per l'estate 2026 mi sa che la balleremo molto molto spesso. Il suo sound, insomma, è esportato e viene suonato a Milano, a Mykonos, a Dubai, a Sharm el Sheikh, insomma in tutto il mondo. Che dire, complimenti per questo nuovo singolo.
0: Io comincio i saluti, sì, saluto Simone, certo. Saluto Andrea, il nostro collega, Luigi di Milano, e poi Fedora dalla Sicilia, i Manghiani, Mary, Marzia, Elio, il nostro collega.
1: Bene, ma
0: e
1: sono
0: poi
1: tantissimi,
0: tutti coloro,
1: insomma,
0: che hanno ascoltato.
1: Certo, anche Willy, che abbiamo citato prima. E che dire, che insomma, oggi finiamo qui, tiriamo il freno a mano e ci fermiamo.
0: Dobbiamo, è ora.
1: Però ci ritroviamo qui fra sette giorni, stesse frequenze, stessa ora, dalle 15 alle 16. Bye bye da Franco Paoletti.
0: E dal Bolognese Volante. Se volete riascoltare la puntata, potrete farlo nei prossimi giorni sul sito della radio, www.radiostafugico.it, cartellina musica, playlist, troverete le nostre come quelle degli altri redattori che le pubblicano. Vi lasciamo la programmazione di Radio Stafugico, che prevede fra poco meno di mezz'ora le corrispondenze di Dani Coraucci, che salutiamo. Salutiamo anche Dani. Ciao,
1: certo.
0: Dani.
1: Un saluto anche lei, e quindi buona settimana a voi.
0: Buona settimana. Bye bye da Bolognese Volante.
1: E da Franco Paoletti. Ciao.

Avete ascoltato Easy Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Dammi il 5.
5: Dammi il 5.
6: Dammi il 5.
7: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70378 e seguici su namaste-adozioni.org.
8: Dammi il 5!
7: La solidarietà dà senso all'umanità.
9: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
10: Hai fatto i biglietti?
11: No.
10: Le valigie?
11: Nemmeno.
10: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
11: Però ho fatto la cosa più importante, ho prenotato la donazione.
10: D'estate, pensa a chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
11: avisemiliaromagna.it

opere di Paul Gauguin. È qui che Gauguin scrisse la prima lettera a Vincent van Gogh, suggellando un'amicizia che poi sarebbe stata fondamentale per tutte e due. Caratteri molto diversi, ma quando furono insieme elaborarono alcune tra le loro opere più belle. Sono proprio le loro lettere protagoniste di oggi, ma è anche questo paese, un paese della Bretagna del Sud, chiamata Cornovaglia francese. Ci sono stata, adesso è molto sfruttata, diciamo, turisticamente, però conserva davvero una magia. È un luogo stupendo e lo avvertiremo anche attraverso le lettere.

Paul Gauguin è attratto dalla ricerca di nuove prospettive, perciò si avventurò in terre lontane, come sapete. Anzi, trovò la sua più grande fonte di ispirazione a Tahiti, dove ebbe modo di scoprire una cultura vibrante e molto diversa da quella occidentale. Le sue opere sfidano le convenzioni artistiche dell'epoca attraverso colori audaci, forme semplificate, ma anche una narrazione simbolica. Van Gogh, invece, è un artista tumultuoso, appassionato, che grazie alla sua intensità emotiva e le sue pennellate vibranti ha lottato per gran parte della sua vita contro le proprie insicurezze, i suoi tormenti, le varie difficoltà economiche, ma trovò nella pittura una forma di catarsi e di espressione delle sue emozioni più profonde.

0: proprio da Pont-Aven, attorno al 7-9 settembre del 1888, Gauguin scrive a Van Gogh: «Mio caro Vincent, ricevo la vostra lettera nel momento stesso in cui mi accingevo a scrivervi. Scusate se scrivo così poco e così di rado. Mi annoio terribilmente e soffro di stomaco. Qui piove di continuo. Lavoro e non faccio niente, nel senso che disegno con la mano, con la testa, col cuore, in vista di ciò che voglio fare in seguito. Sì, avete ragione nel chiedere una pittura con una colorazione che evochi idee poetiche, e in questo sono d'accordo con voi, con una differenza. Io non conosco idee poetiche, probabilmente è un senso che mi manca. Io trovo tutto poetico, ed è nei recessi del mio cuore, che sono talvolta misteriosi, che scovo la poesia. Le forme e i colori tradotti in armonie producono di per sé poesia. Senza lasciarmi prendere dal disegno, di fronte al quadro di un altro, io provo una sensazione che mi conduce a uno stato poetico, a seconda delle forze intellettuali del pittore che se ne sprigionano. Inutile diffondersi in particolari, avremo modo di parlarne. A questo proposito, mi spiace davvero d'essere trattenuto a Pont-Aven. Ogni giorno il debito cresce e rende il mio viaggio sempre più improbabile. È un lungo calvario da percorrere la vita dell'artista, e forse è ciò che ci fa vivere. La passione vivifica, e noi moriamo quando essa non ha più alimento. Lasciamo quei sentieri pieni di cespi spinosi, anche se hanno una loro selvaggia poesia. Sto studiando il giovane Bernard, che conosco meno di voi. Credo che la vostra vicinanza gli sarebbe utile, ne ha bisogno. Si capisce che ha sofferto e che s'avvia alla vita colmo di fiele, propenso a vedere il lato cattivo dell'uomo. Spero che con la sua intelligenza e il suo amore per l'arte s'accorga un giorno che la bontà è una forza contro gli altri e una consolazione per le nostre disgrazie. Vi vuole bene e vi stima, potete dunque avere una buona influenza su di lui. Abbiamo bisogno d'essere molto uniti col cuore e con l'intelligenza, se vogliamo che il futuro ci riservi il posto che realmente ci spetta. Vostro fratello è in viaggio? Non ho più avuto sue notizie. Cordialmente, firmato Paul Gauguin.
1: Perché devi dipingere sempre la natura?
2: Mi sento perso se non ho qualcosa da osservare. Ho bisogno di qualcosa da vedere, e c'è così tanto. Ogni volta che guardo, vedo cose che non avevo visto prima.
1: Sì, ma quello che dipingi, quello che fai, appartiene a te. Non hai bisogno di copiare nulla.
2: Io non copio.
1: Lo so, ma perché non dipingi quello che hai in mente, quello che il tuo cervello vede?
2: Perché l'essenza della natura è bellezza.
1: Che vuoi dire?
2: Come che voglio dire? Perché tu volevi andare in Madagascar?
1: Per sfuggire alla società, alle persone.
2: In parte per questo, ma volevi andare lì alla ricerca di una bellezza e di una natura che si trova laggiù, completamente diversa da quella che hai conosciuto finora. E questo avrebbe reso diversi i tuoi quadri. Quando io guardo la natura, vedo con più chiarezza il legame che ci unisce tutti. Un'energia pulsante che parla con la voce di Dio. Talmente intensa a volte che arrivo a perdere i sensi.
1: Ma dai!
2: No, te lo giuro. Dopo un po' mi risveglio, ma non so più dove mi trovo e che cosa sto facendo. Ci metto diversi minuti solo per ricordare il mio nome.
0: Erano proprio loro due, Vincent van Gogh e Paul Gauguin, che discutevano dell'arte nel film Van Gogh sulla soglia dell'eternità, film del 2018 di Julian Schnabel, che poi è un pittore lui stesso. primo incontro tra i due risale all'inverno del 1886. Paul Gauguin è appena arrivato a Parigi a seguito della sua esperienza proprio nella città bretone di Pont-Aven. Vincent è impegnato con il fratello Theo e il lavoro di quest'ultimo come gallerista e mercante d'arte. E si narra che i due fecero conoscenza proprio in una piccola esposizione organizzata da Theo per un gruppo di amici, i pittori del Petit Boulevard. Ma dal primo istante si stabilì uno strano equilibrio tra le loro personalità. Gauguin è un uomo sicuro di sé e di ciò che vuole ottenere dalla vita. Lui è già conosciuto, anche apprezzato, non fa fatica a guadagnare dai suoi quadri, al contrario di Van Gogh, che anche quando poi nel 1887 riesce a venderne uno, regala l'esiguo compenso ottenuto a una donna appena uscita dal carcere femminile di Saint-Lazarene. È ancora incompreso come pittore i quadri. Vincent preferisce comprarli, o meglio, farli acquistare dal fratello per la loro collezione privata. La prossima lettera è sempre scritta da Gauguin. Mio caro Vincent, la vita è davvero lunga e triste. Dalla vostra ultima lettera sono stato così male che non potevo scrivere. Di giorno aspettavo che venisse sera e di notte desideravo il mattino. Una volta arata la terra, l'uomo getta il seme e combattendo ogni giorno contro le intemperie riesce a fare il raccolto. Ma noi poveri artisti, dove va a finire il grano che piantiamo? E quando mai viene il momento del raccolto? Da 3 mesi che sono al Pouldou mi sono entrati 30 franchi in saccoccia. Decisamente ho un bel mettercela tutta. Non posso continuare a dipingere. Oltre al guaio della mancanza di denaro, ho altri motivi di dolore. Ho rischiato di perdere un figlio che è caduto dal terzo piano sulla strada. Come potete immaginare, a Copenaghen la casa è stata messa in subbuglio e le spese fatte per questo incidente hanno portato allo scompiglio, scompiglio al quale non posso porre rimedio in questo momento, visto che sono qui. Tutto ciò mi fa morire di struggimento e non oso né dipingere né scrivere. E perché dipingere? Mi piacciono molto i 2 dipinti che mi avete mandato, soprattutto quello delle donne che raccolgono le olive. Mi fa piacere che abbiate esposto a Bruxelles. Avete notizie della mostra? Mettetemene a parte. In questo momento da voi è inverno, come qui. E io so che per voi questo è un brutto periodo da attraversare. Di sicuro starete aspettando con impazienza il caldo per poter lavorare all'aperto. In questi giorni sto facendo il possibile per andare in Tonchino a spese del governo, ma non è facile, soprattutto perché sono un artista e agli artisti non si dà il minimo credito in quanto ad abilità negli affari. Nelle colonie c'è da fare per noi occidentali e io spero di impararvi cose nuove in arte, essendo al contempo alleviato dalle preoccupazioni di denaro. Scusate il ritardo nella corrispondenza e credetemi sempre vostro. Cordialmente firmato Paul Gauguin.
2: Sono ancora tutti qui, non hai venduto niente?
3: Ancora no, ma la critica di Aurier è straordinaria, veramente buona.
2: È una critica assurda, non merito niente di quello che ha detto quell'uomo, nel modo più assoluto.
4: Sì, invece.
3: La critica ci sarà utile.
2: A me non importa nulla di quello che pensano gli altri, ma di quello che pensi tu, Teo. Dimmelo, io voglio sapere la verità. Sono un bravo pittore.
3: Non sei solo un bravo pittore, Vincent. Sei un grande pittore.
2: Sei sicuro? Sei sicuro?
3: Ma certo, perché dovrei mentirti.
2: Insomma, sei mio fratello.
5: Mio fratello, potresti mentirmi solo per compiacermi.
3: Non lo farei mai.
4: No, Teo non lo farebbe mai.
2: La gente dice Che io non so disegnare, non so dipingere. E dice che i miei quadri sono sgraziati, brutti. Una volta mi importava di quello che dicevano. Ma ora non più. Non ho nessuna scelta. Se non potessi dipingere, ucciderei qualcuno.
0: Il film racconta in maniera pittorica, diciamo, la storia di Van Gogh, dai campi di grano al fogliame d'autunno, dai cipressi ai giardini selvatici, dai fiori ai fondali gialli, all'arancio ardente dei crepuscoli. Il colore rovesciato sulla tela come un magma incandescente. Nella primavera del 1888, Van Gogh è ad Arles per dedicarsi completamente alla pittura, mentre Gauguin, il 22 marzo, dalla Bretagna, si vede costretto a scrivere a Theo, perché in quel periodo era il suo mercante, ma aveva anche troppi debiti contratti. I soldi che aveva ricevuto per la vendita dei suoi 3 quadri erano terminati e da 2 mesi viveva a credito in una locanda di Pont-Aven. Il suo folle desiderio, lo sappiamo, è quello di tornare in Martinica alla ricerca della spiritualità primitiva e della vita del buon selvaggio, alla Rousseau, ma appunto la sua posizione economica rende tutto questo irrealizzabile. La prossima lettera la scrive proprio Vincent al fratello Theo da Arles il 18 agosto 1888. Mio caro Theo, mille grazie della bella lettera dei 100 franchi che vi erano acclusi. Sei davvero buono a promettere a Gauguin e a me che farai in modo di condurre in porto il progetto di un nostro sodalizio. Ho appena ricevuto una lettera di Bernard che da qualche giorno ha raggiunto Gauguin a Pont-Aven. In questa lettera, che d'altronde è molto bella, non si fa però parola circa le intenzioni di Gauguin di raggiungermi, né del fatto che possa andare io là. Non di meno la lettera era molto amichevole. Da Gauguin non una parola da quasi un mese. Credo però che Gauguin preferisca arrangiarsi con gli amici del nord, e quando anche vendesse uno o più quadri, non è però detto che poi venga da me, potrebbe avere in mente altro. Non ho forse, io che meno di lui desidero la battaglia parigina, il diritto di fare di testa mia? Ecco, il giorno in cui potrai, vorresti non dico darmi, ma prestarmi per un anno 300 franchi tutti in una volta. Allora, che Gauguin venga o no, è affar suo. E il fatto che noi si sia pronti a riceverlo con letto e alloggio indicherà che abbiamo mantenuto la nostra promessa. Insisto su questo punto, il piano resta comunque efficace e solido, sia che Gauguin venga, sia che non venga, perché il nostro scopo rimanga quello di liberare me e un altro compagno da quel cancro che ci costringe a vivere in locande dispendiose, senza alcun guadagno. Il che è pura follia. Gauguin può sistemarsi lo stesso a Pont-Aven e va bene, ma io ti dico il prezzo di qui, dove è sostenuta la spesa, insomma il più sarà fatto. Qui il sole è comunque forte, tanto che io mi logoro e mi sfinisco. Firmato Vincent Van Gogh.
5: Perché lei dipinge?
2: Dipingo principalmente per non pensare.
5: Una sorta di meditazione.
2: Quando dipingo, smetto di pensare.
5: Di pensare a cosa?
2: Smetto di pensare e sento che io sono parte di ogni cosa che è fuori e dentro di me. Volevo così tanto condividere ciò che vedo. Un artista?
5: Sì.
2: Pensavo che un artista Dovesse insegnare come guardare il mondo, ma ora questo non lo penso più. Adesso riesco solo a pensare al mio rapporto con l'eternità.
0: Sempre il film di Julian Schnabel, Sulla soglia dell'eternità, il protagonista, che è Willem Dafoe, vinse per la sua interpretazione la Coppa Volpi alla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. È proprio questo il sogno di Vincent, di dividere la sua casa di Arles con Paul Gauguin. Ma Gauguin è molto più prosaico, non è attratto dalla visione, diciamo, di Vincent, dei suoi sogni pittorici, quanto invece dalla proposta economica di Theo, perché propone 250 franchi al mese da dividere in cambio di un quadro ogni 30 giorni. È sempre Van Gogh che scrive, da Arles il 22 settembre 1888. La natura, il bel tempo di qui, ecco il vantaggio del sud. Ma credo che Gauguin non rinuncerà mai alla sua battaglia parigina. Ci tiene troppo e crede più di me nel successo duraturo. Non mi dispiace, al contrario, forse sono io che mi dispero troppo. Mi accorgo già che Gauguin spera nel successo, che non potrebbe fare a meno di Parigi, non prevede che i fastidi possano durare sempre. Solo credo che non bisogna dire niente di spiacevole a Gauguin se cambiasse parere e prendere la cosa dal lato migliore. Se si mette insieme a Laval è più che giusto, perché Laval è suo allievo e hanno già fatto vita in comune. A rigor di logica potrebbero venire qui tutti e due, ma si troverebbe il modo di sistemarli. Per il mobilio, se avessi saputo prima che Gauguin non veniva, avrei voluto aver lo stesso due letti, prevedendo il caso di dover ospitare qualcuno.
5: Sono un artista, e lo so.
4: E questi colori sono accostati in modo singolare.
6: Ancora non sono riuscito a venderlo.
7: Andiamo via, scappiamo da qui. Non c'è più un volto o un paesaggio che meriti di essere dipinto.
8: Perché partire adesso?
7: Perché soffoco.
9: Non verremo con te, Paul.
10: Tu sei un selvaggio, caro Gauguin. Proprio come noi. Ma tu hai scelto la coerenza.
11: Dipingo, disegno tutto il giorno. Non mi sono mai sentito prima d'ora così eccitato.
12: Vuoi tu e io?
11: Paul Gauguin.
13: Mira, è bene.
11: Da quando c'è lei, sono Rinaldo. Devi aiutarmi, mia moglie deve mangiare.
14: Sono seriamente preoccupato, Paul. Devi andare in Francia.
13: A promenna, mi ammetterò?
11: Sono un bambino. E sono anche un selvaggio.
0: Qui invece protagonista è Paul Gauguin. Il film Gauguin di Édouard Deluc del 2017 a interpretare la figura del pittore Vincent Cancel, ed è proprio incentrato sul suo primo soggiorno in Polinesia. Un'esperienza quindi di vita insieme, Gauguin e Van Gogh. Vincent, definito da Gauguin un cuore buono ma malato, era sempre proiettato nel suo passato, lì dove poteva sentirsi al riparo da quei mali, da quelle delusioni che ormai ne avevano forgiato il carattere. Aveva proprio un carattere schivo, un animo sensibile e profondamente ferito. Paul invece si autodefiniva aperto al vento, alle tempeste, pronto a navigare in direzione del futuro. Lui aveva un carattere forte, fiero, sicuro di sé. Comunque riuscirono a vivere insieme per un po' di tempo. I primi giorni passano sereni. Vincent porta Gauguin all'esterno, gli mostra il proprio modo di lavorare in mezzo alla natura, mentre Gauguin cerca di educarlo alla riflessione e all'osservazione del proprio soggetto. L'ultima lettera, per oggi, è scritta da Arles nel 1888 e la scrive Van Gogh. «Come uomo Gauguin mi interessa molto, moltissimo. Ho sempre pensato che nella nostra sporca professione di pittori abbiamo bisogno di persone con mani e stomaci da operai e gusti più naturali e temperamenti più generosi e benevoli dei boulevardier parigini decadenti, esanimi. Non c'è alcun dubbio che qui siamo in presenza di una creatura vergine con gli istinti di un animale selvaggio. In Gauguin il sesso, il sangue prevalgono sull'ambizione». È questa l'ultima lettera per la puntata di oggi, e poiché Van Gogh celebra sempre il sole di cui ha bisogno per la sua salute ma anche per la sua arte, vi lascio con un brano degli Stranglers che si chiama Always the Sun. Vi do appuntamento alla prossima domenica, sempre 16:30. Vi ricordo che ci sono tutti i podcast della trasmissione sulla piattaforma di Spreaker, nel sito della radio e nella pagina corrispondenze di Facebook. Quindi vi auguro una splendida domenica. Ciao a tutti, da Dani Coraucci.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub di Riria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19. Ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
4: Hai fatto i biglietti?
5: No.
4: Le valigie?
5: Nemmeno.
4: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
5: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
4: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
5: avisemiliaromagna.it

0: 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
1: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
2: Dammi il cinghio.
3: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
4: Dammi il 5!
3: La solidarietà dà senso all'umanità.
0: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.

0: quartiere e città.
1: Ben ritrovate e ben ritrovati a Liberi Dentro e Due Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. Oggi in conduzione ci sono io, Ilaria Cecchinato, e sono qui per introdurvi a un approfondimento perché dal 16 al 20 di marzo 2026 si è tenuta la settimana della giustizia riparativa, chiamata la giustizia a colori, all'interno del carcere della Dozza, quindi il carcere Rocco D'Amato di Bologna. Antonella Cortese ha curato e moderato un incontro, quello con Sonia Fusco dell'Associazione Familiari Vittime della Strada, che ha portato la sua testimonianza. Perciò lasciamo la parola a Sonia Fusco.
2: Faccio parte di questa associazione da circa 5 anni, quando all'improvviso la mia vita è cambiata. E quella che io ora vi racconterò oggi è una storia vera, la mia storia, ed è purtroppo una storia che accade a troppe mamme, a troppi papà e accade in troppe famiglie. È una storia di comunità, ci appartiene un po' a tutti. Come vi dicevo, la mia vita è cambiata improvvisamente una mattina, il 21 ottobre del 2021. Io abito in Costiera Amalfitana, quindi non so, per chi non sa dove si trova, è tra Napoli e Salerno, sì, ci sono, vabbè, capito, siete anche voi campani, ecco. Quindi, niente, abito a Positano, esattamente, e... quella mattina, come tutte le mattine, facevo colazione con mia figlia. Io sono una mamma, ho 3 figli. Una studia qui a Bologna e quel 21 ottobre del 2021 era arrivata da appena qua 3-4 settimane. La mia secondogenita invece frequentava, e quel frequentava già ci riporta a qualcosa di tragico, perché non c'è più. Frequentava l'istituto Salvemini, uno scientifico, un liceo scientifico, aveva appena iniziato il 4º anno e poi sono la mamma di Salvatore, un altro ragazzino di adesso 14 anni, ma all'epoca ne aveva 10. E eravamo in casa solo io e Fernanda, la mia secondogenita, perché Fernanda quella mattina mi aveva chiesto di ritardare l'entrata a scuola. Dice: mamma, non voglio andare, c'è un progetto di italiano, teatro greco, maschere, e non aveva gran voglia di immedesimarsi, forse potete capirlo, no? Quindi io da mamma, ecco, complice fino a un certo punto, le ho detto va bene, ok, e ci siamo goduti una bella colazione, e vi dico fortunatamente nel dopo, perché non immaginavo che quelle ore erano le ultime ore che io potevo passare in compagnia di mia figlia. Quindi è stato molto bello, perché siamo riusciti a farci delle confidenze. Lei mi ha detto: mamma, penso di fare sul serio con il mio fidanzato. Era da 3 mesi, aveva conosciuto un ragazzo, quindi lo stava frequentando. E niente, abbiamo parlato un po' entrambe con la passione della lettura. Lei mi diceva: mamma, sto leggendo Memoria del sottosuolo e vorrei poi, quando ritorno oggi a casa, parlare con te di una cosa che ho letto, e attualmente non mi ricordo qual era, ecco, il pezzettino che lei aveva letto. La mia memoria l'ha proprio cancellata. Io invece le parlavo, ecco, del libro dei libri, perché avevo deciso il giorno prima di iniziare a leggere la Bibbia. Quindi era arrivata alla Genesi, i primi capitoli, la creazione, il buio, le tenebre. Le dicevo: ma come facciamo ad essere a immagine e somiglianza di Dio se siamo così brutali, così cattivi? E lei semplicemente mi disse: per me lo capirai vivendo. Non so, forse già ci vedeva, già vedeva lontano, un po', ecco, mi annunciava qualcosa, almeno io adesso così l'avevo. Perché un po' l'ho capito nel cammino che mi ha messo davanti quello che è successo. E ci siamo salutate. come succede anche a voi ragazzi, no? Salutate la vostra mamma, ci vediamo dopo a pranzo. È salita a bordo del suo motorino perché noi abbiamo grossi problemi per le strade che abbiamo, collegamenti inesistenti, quindi un po' tutti siamo motorizzati. È salita a bordo del suo SH125, si è allacciata il suo casco, ciao ciao, a dopo. Io ero in giardino quando in lontananza sentivo l'ambulanza. E normalmente vado sempre in panico perché noi in costiere abbiamo grossi problemi riguardo a sinistri e scontri stradali, anche con una lista purtroppo di vittime lunghissima. Non lo so perché quella mattina invece non mi sono allarmata, ero tranquilla, cioè non mi è proprio passato per la mente può essere successo qualcosa. E fino a quando però il mio telefono ha cominciato a squillare. Sono passati circa 40-45 minuti ed era un ragazzo di Positano che mi diceva: corri perché tua figlia ha avuto un incidente, che non si chiama incidente, poi dopo vi dirò perché. E ho chiesto immediatamente che cosa fosse successo a mia figlia e lui mi ha detto: no, vieni, vieni, c'è l'ambulanza. Mi ha spiegato esattamente dov'era, lì vicino c'è il cantiere, un cantiere edile di proprietà di mio padre, quindi io avevo il numero di uno dei ragazzi che lavorava lì, ma non si aspettava quando l'ho chiamato che fossi io. Quindi quando ha ricevuto la chiamata e ha sentito la mia voce, mi ha detto: no, vieni, vieni, perché anche lui mi ha ripetuto c'è l'ambulanza. Io ho insistito, ho detto: tu mi devi dire, perché qui è tutto bloccato, non si riesce a passare. Era ottobre, quindi ancora periodo di grande affluenza turistica, e ho detto: mi devi dire, perché devo sapere. E lui mi ha detto tre parole che poi sono rimaste tatuate nel mio cuore: Fernanda non c'è più. E quindi il mondo si è fermato. C'è stato il prima, c'era il dopo. Lì per lì mi sono sentita, non lo so, come chiusa in una bolla. Cioè, sapevo che era successo, ma è come se non appartenesse a me, come se fossi l'attrice di una tragedia. Ecco, un po' come quella maschera che doveva indossare Fernanda. Io mi sentivo così, mi sentivo svuotata, mi sentivo: oddio, e adesso che cosa faccio? Sono arrivata lì sul posto, ero accompagnata ovviamente dal mio compagno, dal papà di Fernanda, e mi sono

Nella vita bisogna saper perdonare. È lei che mi ha insegnato che cosa significa il dono del perdono. E quindi quelle parole mi ritornavano. Ho chiesto all'avvocato di Domenico di consegnargli questo tema. Alla seconda udienza sono entrata in tribunale. Ero accompagnata da mia figlia, dal fidanzato di Fernanda e dal papà di Fernanda. E mi ricordo di aver visto vicino ad una colonna un ragazzo piegato in due. In viso era completamente rosso. E a mia figlia ho detto: chissà che guaio avrà passato questo ragazzo. Poi è arrivato il mio avvocato e mi ha detto: signora, c'è Domenico che ha chiesto di parlare con voi. Io e mia figlia abbiamo immediatamente accettato. Ci siamo incontrati in una sala, alla presenza degli avvocati, ovviamente. E la prima cosa che abbiamo fatto, ci siamo guardati negli occhi. Domenico non ha abbassato gli occhi. E ci vuole coraggio per puntare i suoi occhi negli occhi di una mamma e di una sorella che vivono un dolore così grande, forse anche umanamente non accettabile, no? E la prima cosa che mi ha detto: ti chiedo scusa. Ti chiedo scusa e so che non accetterai le mie scuse, perché è mia madre la prima a non perdonarmi per quello che ho fatto. Io invece l'ho guardato e gli ho detto: Domenico, tu hai fatto un errore grandissimo. Hai fatto la scelta, una scelta sbagliata. La scelta più sbagliata che potevi fare, ovvero quello di passare con il semaforo rosso, di accelerare e di piombare addosso a Fernanda. Ma tu non sei solo quella scelta.

Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Let's Talk More Rock. Puntata numero 23, siamo quasi al giro di boa anche per quest'anno. Un'altra playlist è pronta a partire. Buon ascolto.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Seconda parte di Let's Talk More Rock. Seconda parte dedicata ancora alla musica. Io, come sempre, vi saluto qui, con il consolidato buon punk rock a tutti.

c'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, in

0: ci si parla. In Libano invece continua una guerra senza apparenti interferenze. Giuseppe Acconcia è docente di geopolitica del Medio Oriente all'Università di Padova.
1: Teheran aveva posto come precondizione per sedersi al tavolo negoziale con gli Stati Uniti proprio un cessate il fuoco a Beirut, ma evidentemente questa possibilità è stata continuamente messa a repentaglio dall'azione dell'esercito israeliano, che in tutti i modi cerca di impedire che un'intesa sulla carta vicina tra Stati Uniti e Iran si concretizzi e porti alla fine del conflitto. E così dal 2 marzo scorso sono oltre 3.500 i morti in Libano, l'esercito israeliano è avanzato fino al castello di Beaufort e i colloqui tra il presidente Aoun e la controparte israeliana vengono continuamente messi a repentaglio dal proseguo del conflitto. In particolare il movimento sciita libanese si trova in netta opposizione con la possibilità di arrivare ad un cessate il fuoco. Naim Qassem ha definito gli accordi fino a questo momento discussi come una forma di capitolazione, inclusa la possibilità del disarmo del movimento sciita libanese Hezbollah, così come della questione della formazione di aree all'interno della zona cuscinetto al confine con Israele, dove dovrebbe avvenire il passaggio delle consegne dall'esercito israeliano all'esercito libanese a sud del fiume Litani. Evidentemente questa zona cuscinetto somiglia sempre di più alla linea gialla che si trova a Gaza e in generale il comportamento dell'esercito israeliano in Libano è molto simile al genocidio della polizia etnica che IDF perpetra nella striscia di Gaza e nei territori occupati.
0: Trump avrebbe chiesto ad Israele anche raid più chirurgici contro Hezbollah in Libano, lo ha detto lo stesso presidente statunitense, ma secondo un'inchiesta del New York Times, corredata da foto e video, l'esercito israeliano ha impiegato fosforo bianco, vietato dalle convenzioni internazionali su aree popolate del Libano. Riccardo Nuri è il portavoce italiano di Amnesty International.
2: Non sarebbe la prima volta in Libano, perché l'abbiamo documentata tra il 10 e il 16 ottobre del 23 nel sud del paese e poi nel 25 l'ha documentata Human Rights Watch, quindi è un uso ricorrente di un'arma che ha degli effetti molto gravi dal punto di vista respiratorio, ustioni sulla pelle, un'arma che non deve essere mai usata in luoghi abitati perché ha degli effetti su superfici molto ampie. Non solo in Libano, Israele l'ha usata anche nella striscia di Gaza nel 2009 durante piombo fuso, nel 2014 durante margine protettivo e anche all'inizio di questa nuova fase di genocidio all'inizio tra il 9 e l'11 ottobre del 23.
0: Iran e Stati Uniti sono molto vicini alla firma di un accordo, lo ha detto per l'ennesima volta Donald Trump in un'intervista in NBC News. Ci sono un paio di punti ancora da definire, non sono neanche questioni di grande entità, ha aggiunto il presidente americano, ribadendo che Teheran ha accettato il fatto di non dotarsi di armi nucleari. Intanto l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio ha annunciato un ulteriore aumento delle quote di produzione per luglio. Israele sta ancora bombardando Gaza, almeno 10 morti secondo il servizio di protezione civile e gli ospedali della striscia. Ieri morti sono stati 12, 961 i palestinesi uccisi dall'entrata in vigore del cosiddetto cessate il fuoco del 10 ottobre. Questa mattina a Tel Aviv c'è stato un attentato rivendicato da Hamas, una sparatoria nella zona nord della città, i due uomini armati sono stati uccisi. Oltre ai raid su Gaza, l'esercito israeliano ha cercato diversi villaggi palestinesi in Cisgiordania e chiuso il valico di frontiera. È in corso a Londra il vertice tra il presidente ucraino Zelensky e i leader europei Macron, Starmer e Merz per discutere del futuro sostegno europeo a Kiev. Al centro dell'incontro ci sono le future mosse per aumentare la pressione sulla Russia e il sostegno dell'Unione all'Ucraina, anche in vista del prossimo consiglio in cui si dovrà iniziare a ragionare sui negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Poche le dichiarazioni dei leader all'arrivo al vertice, punto su difesa e cooperazione, ha detto Zelensky al suo arrivo, annunciando che domani vedrà anche recarlo. In diretta con noi c'è il professor Gianluca Pastori, docente di scienza politica all'Università Cattolica di Milano. Benvenuto professore.
3: Bentrovati, buonasera.
0: Senta, come si potrebbe sostanziare a suo avviso questa maggiore pressione sulla Russia? C'è anche l'idea di un diverso coordinamento del sostegno militare a Kiev in ballo.
3: Io direi che in questo momento la pressione si possa concretizzare essenzialmente in una pressione di tipo diplomatico. In questo momento lo scopo ultimo del vertice, appunto al di là degli aspetti più tecnici, è quello di mostrare che l'Europa è ancora compattamente dietro a Kiev, nonostante il fatto che sulla scena internazionale ci siano tante altre priorità. In una fase in cui l'Ucraina sembra in qualche modo scivolare ai margini del, appunto, dei grandi problemi globali, l'Europa sta mandando questo tipo di messaggio. Per noi è ancora una questione importante e vogliamo rimanere committed, vogliamo rimanere impegnati in una soluzione a lungo termine del problema.
0: Ma questo aumentato dinamismo europeo può essere legato a una politica statunitense, quella di Donald Trump, che invece sta mettendo un po' da parte la questione ucraina?
3: Decisamente, io credo che sia proprio una risposta a questo tipo di scelta. In questo momento gli Stati Uniti hanno altre priorità. Hanno altre priorità e sappiamo tutti quali sono. E questo apre all'Europa dei margini di azione. Finché gli Stati Uniti e finché l'amministrazione Trump sono stati fissati sull'Ucraina, erano, diciamo così, un soggetto troppo ingombrante. Erano un soggetto che non voleva l'Europa al tavolo delle trattative ed era un soggetto che aveva la forza di dettare le proprie regole. Ecco, oggi questo soggetto non è più sulla scena, o quantomeno è sulla scena in modo molto meno ingombrante. E questo, appunto, può spiegare perché l'Europa stia cercando di muoversi.
0: Grazie mille Gianluca Pastori, una buona serata.
3: Buona serata a voi.
0: E veniamo all'Italia, dove il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sulla denuncia di violenza sessuale da parte di un'imprenditrice che sarebbe avvenuta nell'ufficio del senatore campano di Forza Italia, Francesco Silvestro. Martedì La Russa incontrerà i questori. La donna, nota al Senato perché distribuisce vini pregiati con diversi senatori come clienti, racconta di aver subito un'aggressione a freddo da Silvestro, che poi l'avrebbe cercata anche successivamente. Il senatore in un'intervista ha negato e si è spinto anche ad apprezzamenti sulla donna. Io sono un bell'uomo, lei normale, denuncia e ci divertiremo, ha concluso con strafottenza. Il suo legale oggi ha ribadito l'estraneità del cliente. Sentiamo il commento di Valeria Valente, senatrice del PD, componente della bicamerale sul femminicidio.
4: Ovviamente vale presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio, con altrettanta però premessa doverosa per quanto mi riguarda. Conosco la serietà, la professionalità e la competenza e il rigore della giornalista che ha pubblicato il caso. Quindi per noi doveroso, per me lo è sicuramente in qualità di senatrice del Partito Democratico, stigmatizzare qualora dovessero essere accertate le cose denunciate e raccontate oggi. Ci troveremmo di fronte a un fatto gravissimo. Intanto perché accade in un luogo istituzionale che dovrebbe essere un luogo deputato a promuovere una cultura del rispetto. Dovremmo tutti quanti partire dalla volontà di credere al racconto di quella donna, alla quale noi ovviamente io esprimo la massima solidarietà, e credo anche che le dichiarazioni rilasciate oggi dal senatore siano delle dichiarazioni decisamente sopra le righe, fuori luogo. Dire ci divertiremo non è sicuramente il linguaggio più consono e adeguato a un senatore della Repubblica e da parte di un uomo che si vede accusato di una cosa insomma tanto seria, tanto grave. Ragion per cui mi sarei aspettata sicuramente compostezza, serietà e al massimo espressione della fiducia negli accertamenti dovuti dall'autorità giudiziaria. E sicuramente come Senato della Repubblica e come istituzione non possiamo girarci dall'altra parte.
0: Una ragazza di 17 anni è morta, altri tre giovani, un 15enne e 2 ventenni, sono rimasti feriti gravemente in un incidente avvenuto in provincia di Varese. Un'automobile ha travolto ad alta velocità i 4 pedoni che stavano camminando sul ciglio di una strada. Il più grave dei feriti sarebbe il 15enne, ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Varese. Entra in vigore oggi la direttiva europea sulla trasparenza salariale, obbligo di mettere la fascia retributiva negli annunci di lavoro e comunicare i dati sui salari medi per evitare discriminazioni di genere. Ma il governo l'ha recepita con molti paletti che rischiano di renderla inutile. Massimo Alberti.
5: Circa il 10% in Europa, oltre il 5% in Italia, il cosiddetto gender pay gap, la differenza di salario medio tra uomini e donne, poteva e doveva essere lo strumento per poter intervenire su questa discriminazione, correggere la malabitudine tutta italiana che nei colloqui di lavoro non si parli di soldi. Ma il governo, nel recepirla, ha stravolto la direttiva europea. Una volta l'anno si è richiesto le aziende entro 2 mesi devono comunicare i dati sulle retribuzioni aggregate per genere. Se il divario retributivo è almeno il 5% tra uomini e donne è non giustificato, va corretto entro 6 mesi. Prima criteria si applica pienamente solo alle imprese sopra i 50 dipendenti, pubbliche e private, ma esclude il lavoro intermittente. Seconda, si parte dalla presunzione che i contratti firmati dalle organizzazioni più rappresentative siano in regola, in aperto contrasto con la norma europea, il che, secondo i giuslavoristi, porterà a diversi contenziosi giuridici. Terzo, si considera la retribuzione annua lorda escludendo i trattamenti economici individuali non strutturali, come indennità e premi, cioè dove si concentrano più le discriminazioni. Negli annunci invece sarà sufficiente indicare una fascia di retribuzione. Per la CGIL è tutto da riscrivere perché è edulcorato con criticità tali da non servire a nulla. Eleonora Voltolina, fondatrice dell'Osservatorio Lo Stato del Lavoro.
6: Il governo ha perso il primo slot per licenziare fin da subito una normativa che fosse efficace, che fosse pensata bene e andasse anche nel senso voluto dall'Unione Europea. Adesso ovviamente una legge si può modificare, ci vuole anche la volontà politica di farlo.
0: E guerra bancaria su Monte dei Paschi, Banca Popolare di Milano propone a BPS un'aggregazione. Proprio i voti di BPM insieme al gruppo Delfin erano stati fondamentali nella sconfitta di Francesco Caltagirone alla scalata di MPS, portando a sorpresa a designare amministratore delegato Luigi Lovaglio, mentre secondo il Financial Times Intesa San Paolo starebbe preparando un'offerta congiunta con BPER che ha in Unipol il suo azionista di riferimento. L'offerta potrebbe essere formalizzata già questa sera. MPS non rilascerà commenti prima della discussione di domani nel consiglio di amministrazione. Urne aperte fino a questa sera alle 23, ancora domani dalle 7 alle 15 per 42 comuni al voto per i ballottaggi in Italia. Le sfide principali sono in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. Alle 19 l'affluenza è stata del 28,6%, in netto calo rispetto al primo turno quando era stata del 36%. In Armenia il partito del premier Nikol Pashinyan, che propugna un avvicinamento all'Unione Europea, starebbe vincendo le elezioni parlamentari. Secondo gli exit poll che sono stati citati poco fa dall'agenzia russa Interfax, i partiti filorussi, gli altri due in competizione, sarebbero più bassi di almeno 10 punti percentuali. E parte questa sera da Saint-Denis la campagna elettorale di Jean-Luc Mélenchon in vista delle presidenziali francesi della prossima primavera. Il leader della France Insoumise ha scelto un luogo simbolo per lui. Sentiamo il servizio di Francesco Giorgini.
7: On est chez nous, liberamente tradotto, siamo a casa nostra. Lo slogan storico dell'estrema destra nazionale identitaria, ripreso in coro a gran voce da più di 25.000 persone venute ad assistere al primo meeting della campagna presidenziale del leader della sinistra radicale, Jean-Luc Mélenchon. Non una ripicca né una rivincita o un'irridente ironia, ma una riappropriazione di quella che Jean-Luc Mélenchon e il suo partito, la France Insoumise, chiamano la Nouvelle France, la Nuova Francia, lo slogan che incarna la campagna e la chiave di volta della strategia del programma del candidato Mélenchon. La Nouvelle France, che è poi la Francia reale, quella meticcia multiculturale, con un francese su tre che è figlio o pronipote di immigrati, quella dei precari, che siano diplomati senza lavoro o pensionati in miseria, quella delle periferie popolari o dei piccoli agricoltori non produttivisti, quella delle minoranze o delle famiglie non tradizionali e che si rivendica come comunità nazionale. Una riappropriazione, appunto, per dire altrimenti una manifestazione, una pratica del diritto del suolo che fonda la Repubblica e che la destra nazionale identitaria vuole abolire. È il messaggio essenziale e radicale di questo primo meeting presidenziale di Jean-Luc Mélenchon a Saint-Denis, alle porte di Parigi, nella provincia più giovane, povera e meticcia del paese, ma anche con sullo sfondo la basilica sepolcro dei re di Francia e che, con più di 20.000 partecipanti, è già un'incontestabile dimostrazione di forza. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Netto.
0: Le 19:47 minuti, in chiusura una notizia sportiva: Flavio Cobolli ha perso al quinto set contro Alexander Zverev la finale del Roland Garros. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1, questo il risultato dei set. È tutto per questa edizione del Giornale Radio, ci si risente alle 22:30, una buona serata da Massimo Alberti e Alessandro Braga.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Dammi il cinghè.
3: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
4: Dammi il 5!
3: La solidarietà dà senso all'umanità.
5: こんばんは皆さん。さあ、ラジオの音量上げて。Please Kill Me が始まるよ。パンク、そしてその他の世界。パーソナリティはもちろん、デラウリス、いつも、そして、オッシディアーナと、時々、ニコがやってくるよ。みんな、じゃあ楽しんでね。イエーイ!いやいやいや。
6: Eccoci qua。
5: こんにちは。Va bene, siamo qua.
6: Ciao a tutti, sono Nico.
5: E io sono De Lauris.
6: Che è appena tornata dal Giappone, quindi dici qualcosa in giapponese.
5: Konnichiwa. Genki desu ka?
6: Soci, io invece ci do la bolognese perché giapponese proprio. Allora, stasera parleremo di un importante festival che si sta svolgendo proprio in questi giorni a Bologna, il Biograph Film Festival, che è un importante evento cinematografico internazionale dedicato alla cinema del reale, ai documentari e alle storie di vita che si tiene a Bologna dal 5 giugno al 15 giugno, e questa sarebbe la 22esima il 22esimo festival. Poi naturalmente in tutti i cinema di Bologna, anche alcuni all'aperto mi sembra, giusto?
5: I cinema sono soprattutto Lumière, l'Arlecchino e il Modernissimo.
6: La direzione artistica è di Chiara Liberti e Massimo Benvenu.
5: Siccome Radio Fujiko è un partner del Biograph Film, e infatti troverete le mie recensioni sul sito della radio, e gli iscritti alla newsletter della radio hanno diritto a uno sconto di 2 euro sul prezzo del biglietto. Quando lo fate online dovete scrivere Fujiko Bio 2 e quindi in questa maniera potete usufruire, se fate il biglietto online, dello sconto. Allora
6: tu, Laura, sei già andata a vedere un film?
5: Allora, io ho già cominciato venerdì, anche ieri, a dire la verità. Allora, venerdì sono andata a vedere The Good Body, che è un film che è tratto da una rappresentazione teatrale. Io ho poi fatto anche l'incontro con la regista e la produttrice, per cui ciò, insomma, mi sono chiarita molto di più. È questo spettacolo teatrale che è stato tenuto nelle gallerie, è cominciato nella Galleria d'Arte a Napoli, poi è seguito in vari musei, ed è di questa è stato tratto dal libro di Eve Ensler, che è l'autrice dei monologhi della vagina. I monologhi della vagina sono molto famosi, mentre questo libro, The Good Body, non era proprio famosissimo, però è stato lo spettacolo teatrale, è stato tratto in scenato da Giuseppe Bertolucci, che ha lavorato insieme alla produttrice, alla regista per 2 anni, che tra l'altro insomma poi si lamentavano perché comunque come al solito le donne spesso vengono un pochino non vengono neanche citate. E è uno spettacolo che riguarda tutte queste ossessioni del corpo che abbiamo noi donne, però con molto anche molto umorismo, perché con molta ironia. Ci sono attrici come Tita Ruggeri, per esempio, che è sempre stata un po' bisogna dire che lo spettacolo è andato in scena 20 anni fa, però il film è di adesso e quindi le attrici sono molto più giovani. Tita Ruggeri è un po' che io non la sento, però ci sono queste attrici di grande ironia. Poi c'era anche Angela Baraldi, che è un'amica, e poi c'erano molte non attrici, semplicemente donne che sono state comunque molto molto brave e in situazioni anche un po' paradossali, come questa scena dove c'è una donna, c'è la testa nel frigo, dal freezer c'è la testa, oppure sempre l'ossessione del pane: non devo mangiare pane, non devo mangiare pane per non ingrassare, cose così. Infatti io devo dire la verità, ho cercato di non cenare, dopo sono andata direttamente a vedere il film su Marianne Faithfull e sono morta di fame al cinema perché ho cercato di non mangiare ma stavo malissimo, avevo lo stomaco che si accartacciava. E pensavo appunto a queste ossessioni che abbiamo noi donne per insomma è un film assolutamente che spero giri, perché da vedere, sarebbe da far girare nelle scuole anche. Proprio è un film molto divertente, perché io ero un po' prevenuta, è uno spettacolo teatrale, insomma non amo molto i film che prendono da spettacoli teatrali. E invece anche grazie un po' a questa regia che ogni tanto la regista si girava e c'erano queste inquadrature di lei che lavorava sul monitor, coinvolgendo un po' il pubblico, e poi anche la scena era molto movimentata e anche ambientata in situazioni abbastanza molto artistiche, perché appunto hanno voluto farlo nelle gallerie d'arte, perché il corpo come opera d'arte. Vabbè, non vorrei parlare solo di questo film, quindi mettiamo un pezzo
6: che è tratto appunto dalla colonna sonora del film di Jay Vegas, che è stato, si chiama Move That Body, che è stato ritoccato proprio per il film.

0: The Good Body. E adesso stavo andando già in sottofondo al prossimo film, sempre film di inaugurazione, che è stato quello di venerdì con Marianne Faithfull, no, con Marianne su Marianne Faithfull. È un film veramente molto, molto bello, che rende memoria, mi rende merito a questa cantante, attrice, performer di teatro. Ha fatto di tutto, poetessa, ed è venuto fuori un ritratto veramente anche inedito, il suo amore per Allen Ginsberg, la Beat Generation. È una persona molto anticonformista, molto libera. E nel film, beh, non evita di parlare del suo aspetto, più insomma, quello meno bello, tipo quella droga, ovviamente. Poi, insomma, però tutti la conoscono come compagna di Mick Jagger,
1: Jacker,
0: però
1: una delle tante.
0: sì, una delle tante. Lei poi da giovane era bellissima. Però poi non gliene frega, cioè, una persona che è andata oltre. Sembra di quando uno è così bello da giovane, magari dopo noi vediamo, adesso questo potrebbe essere anche il tema dell'altro film di prima, The Good Body, che vediamo attrice, ho visto una foto di Madonna dove continuano a fare interventi di chirurgia che per sembrare sempre trentenni, no? E si modificano il corpo perché non riescono ad accettare di essere invecchiate. Invece lei se ne fregava altamente proprio. E nonostante ciò, cioè, non aveva paura anche di interpretare ruoli sulla scena, anche volgari, cioè, se una cosa le andava di fare, la faceva. E quindi, secondo me, io una domanda che ho fatto al proprio regista è stato che lei aveva un'attitudine punk, perché non gliene fregava niente degli altri. Però loro mi hanno detto che in realtà lei non è che piacesse molto il punk, perché lo trovava molto sporco, e invece era più portata per la new wave. Comunque, nonostante ciò, lei è stato un idolo per tanti punk.
1: Sì, diciamo che il suo periodo è stato quello degli anni 60, di cui era in voga, che era chiamata l'icona della swing in London, appunto, e vabbè, quel periodo stava con
0: Sì,
1: Mick Jagger,
0: quello,
1: però solo che dopo, naturalmente, come tanti in quel periodo, sono caduti negli eccessi da droghe, tossicodipendenza, poi è diventata anoressica, quindi ha avuto una storia un po' particolare.
0: Comunque se n'è andata l'anno scorso, a gennaio dell'anno scorso. Il finale è un po' commovente, perché quest'ultimo pezzo, che è stato tratto dall'ultimo disco che ha fatto, e che questa l'ha fatto con questo pezzo
1: Con Nick
0: insieme a
1: Cave,
0: Nick
1: The
0: Cave.
1: Gypsy Fairy Queen, che adesso
0: Esatto.
1: andiamo a ascoltare.
0: Che adesso, esatto, ce lo ascoltiamo qua.

0: Oh, dunque, adesso poi vi svegliamo, perché questo pezzo è molto dolce, però ancora presto per andare a letto. E stasera potete andare a vedere un film. Io vado a vedere questo, mi fiondo subito là appena finisce la trasmissione, perché comincia alle 9:30. Ed è purtroppo al chiostro di Santa Cristina. Mi sono portata dietro i cuscini perché è scomodissimo è un chiostro all'aperto e c'ha queste sedie che sono terrificanti. Vorrei fare un appunto, però, che così tanto non serve a niente. Questi cinema stanno adottando tutte delle poltroncine che sono scomodissime, perché sono fatte per una persona più alta. Io che sono bassa, io vedo gli altri con la testa che sono più alti, che hanno il loro collo proprio appoggiato e poi dopo la testa che emerge, che sono belli comodi. Io invece che sono bassa mi ritrovo la sedia c'ha una protuberanza dietro che mi spinge la nuca in avanti, per cui mi trovo la nuca in avanti, il corpo indietro e dopo un po' mi viene un gran male al collo. E purtroppo è una cosa che hanno adottato tanti cinema e che non so, la prossima volta mi porto un cuscino per fare in modo di sembrare un po' più alta. Allora, il film di stasera, che adesso vi sveglio, è Witch Club Satan, The X. E già, le nostre amiche del circolo X, spero che vengano anche loro. Ed è una storia di un gruppo ambientato nella scena black metal norvegese. Adesso non vorrei
1: Gruppo solo
0: sbagliarmi.
1: femminile?
0: Sì, un gruppo di ragazze, esatto, tre donne giovani che formano questa band. Non sanno suonare, però formano lo stesso. Mi ricorda qualcosa. Mi ricorda qualcosa. E diventano streghe musiciste. Adesso mi ha fatto venire in mente i Mayhem. Non so se l'hai visto questo film qua sui Mayhem. Sembra che
1: Sì,
0: siano
1: quello che
0: norvegesi.
1: mi hai detto,
0: Che
1: sì.
0: lordano fuoco alle chiese,
1: Sì,
0: vabbè,
1: l'avevo
0: che poi
1: visto,
0: si
1: pesissimo.
0: ammazza, sì, pesissimo. E boh, vediamo perché questa è una storia di streghe, quindi insomma, vediamo che cosa ci riserva. Il gruppo esiste veramente e mettiamo questo Birth.

0: cioè, mi viene sempre in mente tutti i gruppi satanici, tipo i Running Wild.
1: Quindi dopo lo andrai a vedere. Allora, visto che molti film che andremo a vedere io e Laura in settimana, appunto ci sono la prossima settimana, diciamo, facciamo il prolungamento della trasmissione.
0: Ne parliamo alcuni,
1: anche la prossima domenica.
0: Esatto, perché non ce la faremo mai a parlare.
1: Sì, infatti,
0: di tutti
1: perché
0: stasera.
1: Ce ne sono. Poi ce ne sono tantissimi. Allora, infatti, adesso stavo cercando nel programma che non lo trovo più. Vabbè,
0: lo spazio vuoto
1: che avevo letto che c'era la colonna sonora di Capossela, che è stata scritta di pugno, nel senso molto spontaneamente, però non si trova ancora, non so se dopo la faranno nessun supporto, nessun portale per adesso esiste. Quindi ho estratto un pezzo di Vinicio Capossela, comunque da una raccolta. Comunque il film Lo spazio vuoto, diretto da Stefano Testa e Alberto Ceresoli, è un documentario, è una storia, inizia negli anni 90 da... il reparto maternità di un ospedale di Montichiari, che dove una giovane madre di 19 anni si toglie la vita gettandosi dal sesto piano poco giorno dopo la nascita del suo secondo figlio. E sì, cioè, anche questa non è una storia
0: un po' pesa,
1: e comunque andatelo a vedere. Allora, in molti di questi film in sala dopo ci sono gli incontri con protagonisti o registi, così, e quindi può essere interessante anche questa cosa. E allora il brano che ho scelto di Capossela, che ci sta anche, diciamo, in questa ambientazione, Si è spento il sole, che poi è una colonna
0: ma non era un pezzo di Albano?
1: No, un pezzo di Celentano.
0: Ah, ok.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
3: Dunque, questo film, Lo spazio vuoto, lo potete andare a vedere il 12 giugno alle 21 al Cinema Lumière. Il pezzo era molto bello. Comunque, siamo sempre qui, siete sempre all'ascolto di Radio Città Fujiko. Ricordiamo che gli iscritti alla newsletter della radio possono avere uno sconto di 2 euro sul prezzo del biglietto del Biografilm inserendo il codice Fujiko Bio 2 sul 2 euro, e c'è poi magari sul sito della radio lo potete vedere. Allora, adesso i film sono tanti, per cui appunto ne finiremo di parlarne domenica, quando ormai sarà così. È difficile consegnare qualcosa quando ancora non si sono visti, perché purtroppo, non avendoli visti, vorrei parlare di questo film che c'è l'11 giugno, che è Angar Rojo. Ed è un film che è ambientato a Santiago durante il colpo di stato militare del 73. E c'è questo, c'è Jorge Silva, uno dei, insomma, deve trasformare l'Accademia Aeronautica in un centro di detenzione e tortura. Insomma, sapete tutti cosa è successo, e comunque c'è questo, insomma, ambientato, insomma, io la posso leggere la sinossi che c'è, che mandano, però non l'ho visto, però viene definito come un thriller latinoamericano, e quindi durante ambientato nel mondo militare. Quindi, insomma, secondo me
4: sembra interessante. Infatti dice qui: una storia di uomini intrappolati negli ingranaggi del potere nel momento esatto in cui la storia li costringe a scegliere da che parte stare. Bello, interessante.
3: Insomma,
4: questo
3: sembrerebbe esatto. E il pezzo che ho scelto è un pezzo di un gruppo polacco che si chiamano Big Sick, e il titolo è Dictator, perché parla di Pinochet questo pezzo. Ho sbagliato e adesso rimedio.

0: Allora, pezzo polacco che c'entrava perché nel testo cita Pinochet, ma tanto, cioè, non ci abbiamo capito niente, nessuno. E dunque, di che cosa parliamo? Volevo citarli tutti, poi magari ne parleremo più approfonditamente un'altra volta. Allora, c'è una bella sessione che riguarda l'ecologia, come sempre, poi in realtà. E c'è forse, allora, vediamo un po' perché. Parliamo di questo, del film su Berlusconi, visto che è un po' d'attualità perché insomma è stato assolto anche da morto. E è un film francese, però, Dans l'ombre de Berlusconi. La rivoluzione sarà teletrasmessa. L'uomo che ha fatto Berlusconi. E questo film si potrà vedere il 13 giugno ed parla, insomma, è bello anche vederlo da un punto di vista straniero, no? E in che modo la televisione può rimodellare la cultura politica, no? Cioè, sappiamo bene che. Cioè, gli italiani sono stati creati da Berlusconi, il pensiero contemporaneo, cioè moderno, insomma, degli italiani è stato creato da Berlusconi e dalle sue televisioni. E quindi non è solo una questione di informazione, ma proprio di come si modella il pensiero della gente. Ci sono testimonianze, non avendolo visto, però io sono molto interessata e quindi 13 giugno 20 e 30
1: Al cinema Arlecchino.
0: al cinema Arlecchino, sì, infatti il cinema Arlecchino è anche uno di quelli comodi. E
1: Ma
0: allora
1: questo
0: adesso.
1: forse personalmente è quello che mi interessa di meno, perché appunto, come dicevi te, che
0: No,
1: Berlusconi
0: no,
1: addirittura se ne parla ancora dopo che è morto,
0: ma ormai la gente si è fatta cioè si è proprio modellato il pensiero. Adesso ormai il pensiero, la televisione viene relegata rispetto a internet, ai social media, eccetera, però è ancora molto importante il ruolo che ha avuto nella formazione del pensiero degli italiani.
1: Eh già, purtroppo
0: E
1: sì.
0: allora il pezzo che sottolinea questo film, perché non so se ci sono altre musiche, però questo è del Power Trio. La fabbrica.

0: È così, questo avevo anche il pezzo di Pancras su Berlusconi, magari lo mettiamo su domenica dopo che l'abbiamo visto, mettiamo su quello. Allora, ho detto che c'era un'ampia sezione ecologista. Allora, ieri ho visto Hungry. Devo dire che posso dire che l'ho tratto molto noioso. L'idea era anche interessante, però veramente non ci possiamo parlare addosso. Dobbiamo fare delle cose che vadano anche a chi non è d'accordo, se no siamo già d'accordo.
1: Beh, questo di cui stiamo parlando, andremo a parlare, sembra più interessante. Just Look Up.
0: Just Look Up lo danno il 9 giugno al Modernissimo e parla di questo Michael Greenberg, che è un attivista per il clima degli Stati Uniti, che ha fondato il movimento Climate Defiance. Insomma, è un.
1: Sì, è un film che si inserisce nelle tematiche del festival legate alla responsabilità collettiva, all'ecologia, a
0: Sì, ma
1: queste
0: sembra
1: cose.
0: che sia in grado di avere un carisma tale da influenzare molta gente. Cioè, l'importante è c'è anche un personaggio carismatico che riesca a muovere un po', far muovere il culo alla gente. E io allora ho scelto questo pezzo di Serge, Protest and Survive, Protesta e sopravvive, perché
1: Grande
0: insomma
1: discharge.
0: è di Serge. Andiamo un po' sul peso stasera.

0: Stiamo andando abbastanza, cioè, siamo partiti un po' con Marianne Faithfull, però adesso poi abbiamo recuperato con i Discharge, con, insomma, il gruppo satanico, eccetera.
1: Vediamo un po' di notizie, di eventi della settimana.
0: Allora, eventi abbiamo, no, io non ho guardato ancora niente per quanto riguarda la settimana perché sono concentrata sul biografilm, però il 12 giugno, sperando che non ci siano altre, abbiamo detto che c'erano anche dei film da vedere, beh, il 12 giugno ci sono le Tremende al Circolo della Pace, quindi le nostre amiche Tremende, le ascoltiamo sempre molto volentieri.
1: E invece poi, il 13 giugno, appuntamento per gli amanti della punk rock californiano americano, ci sono i Circle Jerks al Circolo Black Star a Ferrara, con da supporto i Riot Squad del nostro amico Jans, ex Impact, e quindi serata da non perdere. Anche perché i Circus Jerks non è che vengono tutti i giorni in Italia.
0: Infatti, Circus Jerks, insomma, noi ci andiamo, penso, spero di farcela, di andare.
1: Io sicuro.
0: Ecco, benissimo. Allora, ormai, vabbè, forse riusciamo ancora a parlare di due film. Dunque, uno dei... Purtroppo è che dura poco questo film, adesso non ho scritto quanto dura, ma dura veramente 20 minuti, insomma.
1: Beh, così non si addormenta.
0: No, lo metteranno insieme ad altre cose, non ho guardato quando, ed è The Revolution Against Death, ed è questo documentario che riguarda, è fatto da Joshua Oppenheimer, che è quello che ha fatto The Act of Killing, e poi anche l'anno scorso, adesso non mi ricordo più, che ha visto, è un regista, fa delle cose molto interessanti, e parla di questa comunità di anziani in California che progetta di farsi congelare dopo la morte, perché adesso c'è questa tendenza, no? C'è gente che crede che poi un domani, se hanno chi ha delle malattie, per esempio, si congela e poi dopo un domani la scienza scoprirà i remedi, verranno scongelati.
1: C'è stato qualche film passato di fantascienza su questo tema.
0: No, però, il problema è che ho visto anche diversi servizi che ne parlano, e gli americani sono fatti così, loro sono dei creduloni, perché, cioè, purtroppo è vero, gli americani sono molto creduloni e sono disposti a spendere un sacco di soldi per farsi congelare. E quindi, però il film dura poco, ma io vorrei parlare,
1: sì, guarda, 23-24 minuti così.
0: Ecco, esatto, dura molto poco, e ho trovato dei pezzi sulla morte, però non sono molto pezzi sulla morte, più che altro da cabaret. E questo Open Casket non c'entra molto col film, ma metto questo adesso.

0: Allora, sì, questo pezzo non c'entrava niente con questo film, se non parla perché c'è il gruppo si chiama Death. E dunque, siccome ho detto che c'è un'ampia sezione di ecologia, andiamo avanti con un altro film ecologico che riguarda il cambiamento climatico e la globalizzazione. Questo riguarda le famiglie nomadi della Mongolia. Io sono molto affascinata dalla Mongolia e in questo caso ho letto diverse cose. Purtroppo anche questi nomadi sono forzati a lasciare la loro vita da nomadi perché devono mandare i bambini a scuola e i bambini non possono andare a scuola se fanno una vita nomade. Allo stesso tempo, poi non è che sia così entusiasta di questa vita nomade dove praticamente comandano gli uomini e le donne non hanno neanche voce in capitolo. Ci sono sempre delle contraddizioni, no? Cioè, in fondo, noi non piacerebbe vivere in quel modo, però allo stesso tempo abbiamo un che di romantico quando vediamo queste popolazioni nomade così, le troviamo molto affascinanti, poi ci guardiamo bene da fare quello che fanno loro. E quindi non so insomma in che modo verrà affrontata questa cosa. Io però sono molto legata a un gruppo mongolo che si chiamano The Who, scritto HU, che sono anche andata a vederli a Berlino apposta per andare, sono andata fin là per poterli vedere. È un gruppo che è metal con influenze etniche mongole, hanno strumenti tradizionali mongoli. E questo è il pezzo, dopodiché mi sa che con questo ci lasciamo, anzi salutiamo
1: Sì,
0: direttamente.
1: così corri a vedere il film.
0: Corro a vedere il film. The Who, The Man, plurale, The Man. C'è un intro un pochino in parte un po' in salita, per cui sente poco.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
2: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate, per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino-delle-erbe.
3: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
4: Hai fatto i biglietti?
5: No.
4: Le valigie?
5: Nemmeno.
4: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
5: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
4: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
5: avisemiliaromagna.it

0: Facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse. Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
4: Radio Città Fucico, una scelta di classe.

0: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Giovedì 18 giugno alle 20.30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20.30, da Baumhaus. Ingresso libero.
3: Hai fatto i biglietti?
4: No.
3: Le valigie?
4: Nemmeno.
3: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
4: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
3: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
4: avisemiliaromagna.it

0: Al generale Vannacci, sono stanco della mia faccia bianca, la mia faccia la voglio dipingere di nero. Benvenuti alla 100ª puntata di Rod Radio, parole, musiche in movimento, e con grande emozione che pronuncio la parola 100. Non pensavo di esserci arrivarci, e per l'occasione, così non si festeggia mai da soli un traguardo, per cui ho ben pensato di chiamare un mio compagno d'avventura, perché è tante volte che lo chiamo quando ho bisogno di parlare di storia della musica, non solo della musica italiana, ma del costume, della cultura italiana, soprattutto del Novecento. Lo chiamo sempre qui con me Francesco Garbari, aka Ted Nylon. Benvenuto Francesco.
1: Grazie, ciao a tutti, eccoci qua.
0: Ecco, allora, puntatona, diciamo così, antirazzista,
1: sì,
0: antiremigrazione.
1: Esatto, e l'abbiamo voluta chiamare Vorrei la pelle nera.
0: Vorrei la pelle nera.
1: Che è dedicata a quella serie di canzoni degli anni 60 che riprendevano il soul e il rhythm and blues, cose che si cominciavano a sentire all'inizio degli anni 60 in poi in Italia, con dei ritmi strepitosi, con delle sezioni fiati, con delle situazioni che non si erano mai viste prima, e alcuni nostri italiani le volevano rifare. Abbiamo tralasciato, ma forse lo riprenderemo, gli artisti originali neri che cantavano in italiano.
0: Cioè, io spero sempre che ci sia un quarto anno di Rod Radio, e lì ci piazziamo un altro po' di storia alta.
1: Quindi ci siamo dedicati di più agli italiani che rifacevano i neri.
0: Abbiamo un'eccezione,
1: caso che conferma la regola, che poi vi faremo sentire. Oppure i negri, come venivano definiti, perché
0: al
1: ancora
0: tempo
1: era un termine che non veniva visto come dispregiativo, insomma. Allora, la cosa che avete sentito prima era Sono stanco di Bruno Martino del 59, quindi un blues, in qualche modo anche un avvicinarsi alle sonorità nere, che già alcuni italiani avevano fatto col jazz, perché non dimentichiamoci che quelli che facevano jazz riprendevano già i neri afroamericani.
0: Certo.
1: Ecco, quindi insomma una situazione particolare. Quindi il soul e il rhythm and blues in Italia, che ha avuto il suo massimo splendore, diciamo, soprattutto verso il 67-68, questi sono gli anni di massimo fulgore. Quindi
0: sono anche gli anni che tratteremo stasera.
1: Che tratteremo di più.
0: Gli anni 60.
1: Esatto.
0: Siamo due boomer, per cui
1: andiamo
0: negli anni del boom economico.
1: Non possiamo fare a meno di occuparci di quel periodo lì. Allora, in scaletta adesso abbiamo
0: l'eccezione di cui parlavamo prima.
1: Di questo, diciamo, nero che poi è famoso, è Chubby Checker. Colui che lanciò il twist in tutto il mondo, non solo in Italia, nel 62, che era poi l'anno del twist. Però la versione che ascolteremo, che è una sua cover di un altro pezzo che aveva fatto, si chiama Twist in Italy, e quindi fa una carrellata di come il twist, questo nuovo ballo che serve a dimagrire, sentirete, ha nelle varie città d'Italia delle sue particolarità, e si cita anche la cosa più bella, Bologna, e sentirete come. Chubby Checker
0: è Twist in Italy.
2: Su! Si fa il...

0: ascolti del nostro studio qui a Radio Città Fujiko 103.1. Abbiamo una playlist lunghissima, per cui corriamo, andiamo di fretta. Cosa ci aspetta, Francesco?
1: Allora, ci aspetta il primo singolo di Iva Zanicchi, che già strizzava l'occhio alle sonorità blues e soul americane. E,
0: scusami, lo diciamo, a quel tempo era una compagna,
1: era anche una bella donna,
0: una bella donna con una voce meravigliosa, ci ha tradito per Silvio in età adulta,
1: e purtroppo è rimasta da quella banda lì. Comunque Iva Zanicchi nel 64 proponeva il suo primo singolo a 45 giri, che si chiama Come ti vorrei, ed era una cover di un pezzo di Salomon Burke, colui che fece la famosa Everybody Needs Somebody, portata di nuovo al successo dai Blues Brothers.
0: Abbiamo parlato molto qui quando abbiamo presentato il Porretta Soul Festival di Salomon Burke, perché Salomon Burke è stato uno dei grandi ospiti del Porretta Soul
1: Festival. In tutti i sensi, perché pesava 230 kg,
0: esatto, dei giganti. Parto. Allora lei è la Iva Nazionale che fa il verso a Salomon Burke.

0: Diamo a Iva quel che diva, ragazzi, la voce c'è, c'era,
1: la voce c'era, la voce
0: c'è,
1: c'era.
0: Ed è rimasta
1: alla grande.
0: Lei è una grandissima voce. Il pezzo originale,
1: allora, il pezzo originale era Cry to Me, che fu anche riproposto dai Rolling Stones dopo i Vazanicchi.
0: Certo, perché l'hanno copiato i Vazanicchi.
1: Hanno copiato i Vazanicchi e quindi era proprio uno standard un po' del soul, del blues, insomma. Ecco, a questo punto rimaniamo sempre su una voce femminile, una voce anche questa sottovalutata, perché diciamo poi nel suo successivo periodo divenne famosa più che per la canzone, per una serie di film,
0: di film, diciamo, commedia
1: all'italiana sexy,
0: Osè,
1: che aveva interpretato, e stiamo parlando di
0: Carmen Villani,
1: che anche lei aveva una voce notevole e all'inizio della carriera interpretò una serie di pezzi legati al soul, al rhythm and blues.
0: Parti,
1: però bisogna dire che cosa facciamo sentire, no?
0: Vai tu allora.
1: Allora, Baby Love di Carmen Villani, che è un pezzo in italiano di Diana Ross e le Supremes, quindi Baby Love 65, Carmen Villani da Diana Ross and the Supremes.
0: E andiamo.

0: Sorpresa, sorpresa. Chi l'avrebbe detto che Carmen Villani aveva una prima vita da voce
1: da soul singer?
0: La soul singer,
1: soul sister.
0: E a proposito di soul, a proposito di anima nera, a proposito di anti-remigrazione, perché siamo noi che vorremmo essere afroamericani, andiamo, vedo qui nella playlist il pezzo che dà il titolo alla trasmissione,
1: il pezzo forte,
0: Vorrei la pelle nera.
1: Certo, allora, la pelle nera è un pezzo di Nino Ferrer, che era un genovese trapiantato in Francia, si chiamasse Agostino Ferreri, nome d'arte Nino Ferrer, che era un grande appassionato di blues, rhythm and blues e soul, e che veramente avrebbe voluto riprendere tutti questi santoni del soul. Infatti nella canzone li cita, dice a un certo punto signor King, che sarebbe Benny King, signor Brown, che sarebbe James Brown, signor Wilson Pickett, e tutte queste persone che lui adorava e rifaceva. E a un certo punto, magari se vuoi lo diciamo dopo alla fine della canzone, perché c'è una citazione dotta legata proprio a una cosa antirazzista.
0: Allora te ce l'andiamo a sentire, e poi ci
1: 67 Vorrei la pelle nera, Nino Ferrer.

0: Francesco, parlavi di una che all'interno della canzone c'è una citazione dotta.
1: Allora, intanto
0: antirazzista.
1: Il testo è veramente avanti per quegli anni, perché citare in questo modo il fatto di voler essere neri, voler che l'italiano non era, non si riesce a fare il soul con l'italiano, ma bisogna cantare in inglese, fare pubblico con le gang.
0: Cioè, sarebbe avanti anche adesso, visto i tempi che
1: però
0: viviamo.
1: A un certo punto dice. Qualcuno l'aveva interpretato come signor Faust, invece dice signor Faubus, come puoi arrostire un negretto ogni tanto? Allora, questo Faubus è un riferimento al governatore dell'Arkansas USA di quegli anni, che era noto per le sue posizioni razziste verso gli afroamericani, e fra l'altro era un convinto segregazionista, ma pur essendo del Partito Democratico.
0: Era del PD.
1: Quindi c'è, cioè, questa pochi l'hanno colta all'epoca, si è colta, insomma, per farvi capire quanto era avanti anche Nino Ferrer in un testo, in una canzone come questa, che è come tiro, poi come uso della sezione fiati, eccetera, non ha niente di meno che un pezzo vero americano di soul.
0: Ascolta, torniamo a casa nostra con la prossima canzone.
1: Torniamo a casa nostra con la prossima canzone.
0: Perché
1: che
0: è il nostro grande Lucio.
1: Che è il nostro Lucio Dalla. Allora, bisogna ricordare, a proposito della prossima canzone di Lucio, che il lato B di Vorrei la pelle nera era Se mi vuoi sempre bene, che era comunque una cover della stessa canzone che coverizzata da quella che sentiremo adesso di Lucio Dalla.
0: Ah, però!
1: Perché sarebbe Mondo di Uomini, Lucio Dalla e gli Idoli, gruppo bolognese, fra l'altro, pezzo del 66, che era la cover di It's a Man, Man, Man World, quindi questo mondo proprio di uomini, dove dice... ed il testo lo riprende abbastanza fedelmente nella versione di Lucio Dalla, gli uomini hanno le macchine, gli uomini si spostano, tutta una serie di cose, ma se non ci fosse la donna tutto questo non sarebbe possibile. Il mondo di uomini cade quando c'è la donna. La cosa interessante della canzone di Lucio è che oltre a Bardotti come uno degli autori del testo, c'è Luigi Tenco fra gli autori della canzone, quindi
0: tanta roba.
1: Una cosa interessante anche da questo punto di vista. Quindi Lucio Dalla e gli Idoli,
0: dal primo disco di Lucio Dalla, 1999,
1: dal primo LP, Mondo di Uomini.

0: anche Lucio.
1: Eh beh, no, che voce quando andava su e con l'ugola.
0: Non scherza mica. Ma
1: ci siamo forse dimenticati di dire, bravo, che è questa Mondo di Uomini è una cover di It's a Man Man World di James Brown, quindi sai, parliamo mica di
0: Brustolini.
1: Di Brustolini.
0: E poi? E poi dove andiamo? Dove arriviamo?
1: Poi io direi che a questo punto mi sembra che dobbiamo andare verso un altro mostro sacro del soul di quegli anni, che era Otis Redding, forse la voce nera di soul più bella di sempre, mi viene da dire questa cosa, che ha avuto le sue versioni coverizzate in italiano e guarda caso... Sitting on a Dock of the Bay, che era forse la canzone più famosa, un lento molto sentito eccetera, credo fra l'altro uscito poco dopo che Otis era scomparso in maniera tragica.
0: Beh, chi non lo conosce non può essere fra le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori,
1: esatto,
0: Sitting on the Dock of the Bay,
1: esatto.
0: Cioè, si deve conoscere.
1: La versione italiana, che si chiama Navi, venne interpretata da Mario Guarnera,
0: bolognese,
1: quindi diciamo stella in più per far sentire un bolognese che fra l'altro aveva fatto anche in coppia con la Vanoni La musica è finita, certo. Forse una delle canzoni più belle di quel Sanremo, che non mi ricordo se fosse un Sanremo 68 proprio 69, intorno a quegli anni lì. Quindi andiamo a sentire Mario Guarnera in una cover di Sitting on a Dock of the Bay,
0: Navi.

Io so che un giorno partirò. Partirò con una grande nave. Tornerò là dove sono partito.

0: Mario Guarnera pensa a lei dal molo on the dock of the bay. Via, andiamo via di corsa perché vogliamo dirvi ancora e farvi sentire tante tante cose.
1: Eh certo, e dopo Otis Redding all'italiana andiamo a un italiano sempre nel 68 che diciamo era famoso, era soprannominato il negro bianco, proprio come perché aveva una capacità vocale che ricordava molto quelle dei neri, quindi anche con un po' di grattatina, sai, nella voce un po' forte, insomma, potente, eccetera. E andiamo a sentire anche una canzone che ha negri anche nel titolo, perché si parla di angeli negri.
0: Oggi sarebbe impossibile.
1: Oggi sarebbe
0: impensabile.
1: E tu, però, fra l'altro, mi dicevi che riprende una poesia.
0: Da una poesia di un poeta ecuadoriano, o venezuelano, ecuadoriano, sudamericano degli anni 40. Sai perché lo ricordo? Perché la mia professoressa di italiano, che penso non sentirà mai questa trasmissione, almeno me lo auguro, ma la saluto, la Tullia Erremondi, la professoressa Erremondi, se mai fosse gli arrivasse dall'etero, no? La saluto con grande piacere, tra l'altro. E lei, mi ricordo che ci tormentò con questa poesia, ma a posteriori dico che ci tormentò perché ci voleva antirazzisti, e chissà che un po' del mio antirazzismo inconsapevolmente non sia nato proprio dalla professoressa Tullia Erremondi, che mi obbligò a imparare a memoria angeli negri. Ma noi andiamo,
1: che è una specie di preghiera rivolta al Signore, di no, dice: pittore, ti voglio parlare
0: mentre dipingi l'altare, io sono un povero negro,
1: ma nel Signore io credo, sa, questa sorta,
0: probabilmente era spirito, certo, roba, certo, di quegli anni,
1: quindi
0: là.
1: Andiamo a sentire Fausto Leali, soprannominato il negro bianco, nel pezzo Angeli Negri del 68.

0: insomma, si meritava quell'appellativo lì.
1: Poi non so se avete notato la citazione di Ave Maria, no? E anche questi archi alla Beatles, che usavano in quel periodo.
0: Francesco, abbiamo 6-7 minuti, cosa ci facciamo stare dentro?
1: Ci facciamo stare Roby Crispiano e i Folks, quindi uno non famosissimo, ma diciamo particolare, perché anche questo è un rhythm and blues con una spinta molto forte, che parla di questo tipo che a cui piace camminare di notte a piedi scalzi per la città dove non c'è nessuno, e che quindi è un testo particolare, inusuale, insomma, però con un ritmo bello, bello potente.
0: Beh, andiamo subito a sentircelo.

0: via di corsa, Francesco.
1: Questo era a piedi scalzi. Adesso ascoltiamo, le cito le delle cose.
0: Cita.
1: Allora, anche qui non famosissimi, ma molto soul e rhythm and blues. Allora, abbiamo un pezzettino di La Crisi di Cherubino e i Cherubini del 68, che già
0: il nome
1: è tutto un programma.
0: Come fai a non metterli su?
1: Anche un po' politico il testo, sentirete La Crisi, perché a questo tipo La Crisi. E poi Ma perché ami il gatto più di me, degli Showman, gruppo napoletano del 68, che aveva come sax niente proprio di meno che James Senese,
0: un nero vero,
1: che fa, probabilmente il vero nero della Tamuriata Nera, no?
0: Era lui.
1: Un nero nato in quel periodo del dopoguerra, Napoli, la liberazione, insomma, però che parla perfettamente napoletano e suonava il sax anche con i Napoli Centrale,
0: anche
1: Pino,
0: poi con Pino
1: Daniele.
0: Tanta roba.
1: Quindi
0: grande.
1: Un pezzettino di ognuna.
0: Sì, così, due pilloline veloci, perché non abbiamo, mentre eravamo fuori onda abbiamo detto dobbiamo sacrificarne qualcuna, ma è impossibile, quindi facciamo una pillolina veloce, una pillolina a testa, e tutte e due contenti. Iniziamo da Cherubino e i Cherubini, La Crisi.

0: Carissime, carissimi, quello che sentite in sottofondo è il sas di Jensenese. Non mi sarei mai perdonato se non avessi messo su sto gioiellino, come si dice, proprio del
1: trash,
0: una chicca del trash, ma nel senso più nobile del termine, più nobile del termine. Siamo arrivati alla fine della 100ª puntata di Road Radio, ma non alla fine della stagione, perché nel frattempo, mentre voi ascoltavate queste perle, io mi ho strappato la promessa a Francesco che verrà anche domenica prossima a trovarmi per quella l'ultimissima puntata, e rimarremo ancora negli anni 60, perché boomer eravamo e boomer rimaniamo, e parleremo dei
1: tormentoni balneari degli anni 60, quei pezzoni lenti o veloci che caratterizzavano l'estate.
0: Esatto, e proprio, come dire, per fare da ponte con la trasmissione che faremo la prossima settimana, abbiamo scelto
1: Sei diventata nera dei Marcello Sferrera, perché appunto sei diventata nera appunto a razziale o no, o con la bronzatura, ma e questo ci permette di parlare poi delle cose estive, dei tormentoni estivi, quindi c'entra con tutte e due le puntate.
0: Francesco, io ti ringrazio tantissimo,
1: ma figurati, per me è un piacere. Nella poi puntata. Poi sai che avevo preparato altri 600 pezzi interessanti.
0: Di più.
1: E quindi abbiamo dovuto scremare, perché ce n'è,
0: Vedrai che arriverò alla quarta stagione di Road Radio e ci infileremo qualche puntata da boomers. Da storici. Allora, un grazie a tutti, come sempre, che mi seguite, e buona notte.
1: Arrivederci, buona 100ª puntata e alla prossima.
0: Alla 101ª con Sei diventata nera.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

0: scuolatugnoli.com.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: Hello, my name is Gareth from Los Campesinos, and I always enjoy listening to Radio Cheetah for Cheetah.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.